0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione.
0: Una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno.

0: 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulla Campania, con alta pressione ben salda, garanzia di tempo stabile ed assolato, con temperature massime intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, si tratterà infatti di un caldo secco, con umidità contenuta. I venti inoltre deboli o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Barcellona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
0: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
0: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca: i carabinieri di Pozzuoli e Quarto sono intervenuti in via Carlo Carrà nel comune Puteolano perché poco prima delle 19 di ieri un 25enne è stato colpito con diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. La vittima, fanno sapere i militari, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Indagine in corso dei carabinieri per chiarire movente e dinamica dei fatti. Allerta meteo, in arrivo una potente ondata di calore che sta per investire l'Italia e la città di Napoli non farà eccezione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'iniziale timido approccio dell'anticiclone delle Azzorre di inizio settimana lascerà presto il passo a un ben più temibile configurazione meteorologica. Un super anticiclone africano alimentato da correnti subtropicali in risalita direttamente dal deserto del Sahara. Nel weekend del solstizio d'estate, domenica 21 giugno, il termometro subirà l'impennata più preoccupante. Nelle aree interne della pianura campana e nei quartieri cittadini più esposti alle isole di calore si rischia di toccare la soglia dei 40 gradi. Per fronteggiare l'emergenza è stata predisposta una guida completa e una mappa con ben 30 rifugi climatici dislocati in tutta la città. Si tratta di spazi pubblici accessibili dove i cittadini possono trovare il refrigerio e sfuggire alla morsa del caldo nelle ore di punta. Cambiamo argomento. Eros Ramazzotti illumina la notte del Maradona, 2 ore di show tra grande musica ed emozioni. Sold out ieri per la tappa partenopea del tour degli stadi dell'artista romano che ha scaldato i cuori dei 42.000 presenti sugli spalti. Nel corso della serata l'omaggio a Pino Daniele, il duetto con Gigi D'Alessio, chiusura con Più bella cosa cantata indossando la maglia di Diego Armando Maradona. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, esordio vincente al mondiale per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli vince con la sua Scozia contro Haiti per 1-0. Per lui anche un palo nel primo tempo, ma la rete decisiva la firma McGinn. Nelle altre gare 1-1 il big match tra Brasile e Marocco, stesso punteggio tra Svizzera e Qatar con la squadra asiatica che conquista uno storico punto proprio nella gara d'apertura. Ed altro clamoroso risultato, la vittoria poco fa dell'Australia sulla Turchia con la squadra di Montella travolta 2-0 dalla squadra oceanica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. I carabinieri di Pozzuoli e Quarto sono intervenuti in via Carlo Carrane, comune Puteolano, perché poco prima delle 19 di ieri un 25enne è stato colpito con diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. La vittima, fanno sapere i militari, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Indagine in corso dei carabinieri per chiarire movente e dinamica dei fatti. Ancora cronaca, personale senza contratto, mancanza dei presidi di sicurezza, assenza di qualsiasi tipo di permesso. Alla festa esclusiva sulla collina di Guisisana, Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, mancava davvero tutto, eppure l'evento era stato anche pubblicizzato su molti social negli ultimi giorni, tanto da attirare le attenzioni dei carabinieri. I militari durante l'evento hanno fatto irruzione nella villa nella quale si stava esibendo un gruppo soul e ha denunciato due persone titolari della struttura e della società organizzatrice. L'attività è stata sospesa, sono state levate multe per 20.000 euro e una porzione del giardino della villa è stata sequestrata. Allerta meteo, in arrivo una potente ondata di calore che sta per investire l'Italia e la città di Napoli non farà eccezione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'iniziale timido approccio dell'anticiclone delle Azzorre di inizio settimana lascerà presto il passo a una ben più temibile configurazione meteorologica. Un super anticiclone africano alimentato da correnti subtropicali risalita direttamente dal deserto del Sahara. Nel weekend del solstizio d'estate, domenica 21 giugno, il termometro subirà l'impennata più preoccupante nelle aree interne della pianura campana e nei quartieri cittadini più esposti alle isole di calore. Si rischia di toccare la soglia dei 40 gradi. Per fronteggiare l'emergenza è stata predisposta una guida completa e una mappa con ben 30 rifugi climatici dislocati in tutta la città. Si tratta di spazi pubblici accessibili dove i cittadini possono trovare il refrigerio e sfuggire alla morsa nel caldo nelle ore di punta. Cambiamo argomento. Eros Ramazzotti illumina la notte del Maradona, due ore di show tra grande musica ed emozioni, sold out ieri per la tappa partenopea del tour negli stadi dell'artista romano, che ha scaldato i cuori dei 42.000 presenti sugli spalti. Nel corso della serata l'omaggio a Pino Daniele e il duetto con Gigi D'Alessio, chiusura con Più bella cosa cantata indossando la maglia di Diego Armando Maradona. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Esordio vincente al mondiale per Scott McTominay, il centrocampista del Napoli vince con la sua Scozia contro Haiti per 1-0, per lui anche un palo nel primo tempo, ma la rete decisiva la firma McGinn. Nelle altre gare 1-1, il big match tra Brasile e Marocco, stesso punteggio tra Svizzera e Qatar, con la squadra asiatica che conquista uno storico punto proprio nella gara d'apertura. Ed altro clamoroso risultato, la vittoria dell'Australia sulla Turchia poco fa con la squadra di Montenegro, travolta 2-0 dalla squadra oceanica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno a tutti, buona domenica 14 di giugno, ben ritrovati con Sunday Sport insieme fino alle ore 13. Un saluto da parte di Vincenzo Perna e un saluto a Susi Fiorillo.
1: Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo e buongiorno ovviamente a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Ne approfitto subito per ricordare anche i nostri contatti telefonici 081 546 6873 per intervenire telefonicamente in diretta alle 10.50, 11.50 e 12.50, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp.
0: E io invece saluto e ringrazio Simone Zagaria che curerà la parte tecnica. Ovviamente abbiamo tanto di cui parlare perché nelle prime pagine dei quotidiani che adesso andremo a vedere qualcuno riporta anche i risultati del mondiale, mentre invece per quanto riguarda il Napoli c'è ancora da aspettare per la questione Massimiliano Allegri e quindi di conseguenza per quanto riguarda anche il mercato. Invece per gli appassionati di basket diciamo che nella notte i Knicks dopo 53 anni sono riusciti a vincere un anello e quindi a vincere il campionato NBA, le Finals, battendo anche questa notte i San Antonio Spurs e quindi aggiudicandosi gara 5, quindi 4-1, mai quasi diciamo così in gioco la squadra di Wembanyama e quindi alla fine voglio dire non c'è stata storia. I Knicks evidentemente dovevano vincere questo titolo, lo hanno fatto ed è stata davvero grande festa in città che tra l'altro ha ospitato anche il Brasile, quindi è stato un bel casino a New York nella notte tra la partita tra Brasile e Marocco e quella che invece è stata la vittoria dei Knicks.
1: E guarda, mi dai un assist proprio per aggiornare chi ci ascolta su quelli che sono stati i risultati proprio di ieri. Brasile-Marocco che è terminata appunto con un pareggio 1-1, Qatar-Svizzera terminata con lo stesso risultato, quindi 1-1, Haiti-Scozia, vince la Scozia 1-0, poi la commentiamo tra pochissimo perché partita che si è giocata questa notte alle 3, Australia invece che vince 2-0 contro la Turchia.
0: Io ieri avevo fatto una promessa che non mi sarei svegliato alle 3 per poter vedere questa partita, non me ne volesse Scott, ma io non l'avrei mai fatto, invece come promesso da mezzanotte alle 2 ci siamo accomodati lì e abbiamo visto questo Brasile-Marocco che devo dire la verità era tanto atteso perché era la prima vera partita di questo mondiale. Primo tempo davvero molto ma molto bello, soprattutto grazie al Marocco che gioca molto bene, d'altronde sono i campioni in carica in pectore, perché poi lo ricordavo anche ieri, senza coppa però hanno vinto loro a tavolino la Coppa d'Africa e giocano davvero molto bene, hanno dei grandi talenti. Tra l'altro ieri ha segnato Saibari, che noi da queste parti ce lo ricordiamo benissimo Saibari, perché ha fatto praticamente lo stesso identico gol fatto contro il Napoli in Champions League col PSV.
1: Ecco, indimenticabile.
0: Esatto, e quindi praticamente ha fatto lo stesso gol, se non l'avete visto ricordatevi quello, l'ha fatto uguale. E poi però c'è stato il pareggio di Vinicius Junior, che sappiamo essere un campione che quando si accende, però ieri l'ho visto un po' svogliato. Brasile senza gioco, ce lo aspettavamo, soprattutto diciamo molto attendista, lasciando il pallone alla squadra marocchina. Mentre invece per quanto riguarda la Scozia possiamo dire che la vittoria è stata di misura. Perché? Perché ci ha messo del suo Haiti, ha fatto una buona partita, guardando gli highlights comunque è una squadra abbastanza solida, ha lasciato poche occasioni alla Scozia, che alla fine ha segnato soltanto anche grazie a un rimpallo. Mentre invece Scott McTominay ha aperto il suo mondiale con un bel legno, perché ha preso un palo micidiale con il suo solito tiro da fuori area, bello col piattone,
1: peccato,
0: quasi spaccato il palo.
1: È vero, l'abbiamo visto, arriva subito tra l'altro Vincenzo un messaggio al nostro numero WhatsApp e Fabrizio scrive: se il Brasile è quello che abbiamo visto ieri sera è destinato ad uscire subito, il Marocco meritava di vincere.
0: Sì, meritava di vincere, è vero, però guai a fidarsi della prima partita, soprattutto quando c'era tanto in ballo, perché sappiamo che queste sono le due squadre che puntavano a vincere il loro girone, si incontravano tra di loro proprio all'esordio, meglio due feriti che un morto, perché poi a un certo punto anche il Marocco si è accontentato e parecchio per evitare di scoprirsi e di lasciare le sue spalle troppi spazi, perché effettivamente poi se Vinicius e Rafinha hanno un po' di campo eventualmente possono farti male. Io quello che mi sento di dire a Sor Carletto che essendo un mondiale secondo me bisogna rischiare un pochino in più. Bene quasi tutti, non mi è piaciuto troppo il centrocampo. Io metterei Danilo Santos dal primo minuto al posto di che ne so, al posto di Casemiro, per esempio, che ieri è stato costretto poi a uscire, e quindi magari proverei a essere un po' più offensivo. Secondo me questa è una squadra che a trazione anteriore può davvero farci divertire,
1: e bisogna avere quindi più coraggio, come dici tu, Vincenzo.
0: Sì, secondo me sì, occhio alle cuffie.
1: Ho sentito infatti un fischio.
0: Sì, occhio alle cuffie. Andiamo con i giornali, con i quotidiani.
1: Sì.
0: Allora facciamo così, andiamo subito sul Mattino, prima pagina, che non vede tanto sport, se non diciamo i bellissimi successi che riguardano il Maradona con il concerto di Eros Ramazzotti, e poi quello di Geolier, che invece conquista San Siro, e si tratta, dovete sapere che si tratta del secondo cantante napoletano che riesce a conquistare San Siro in termini di presenze, ma è il primo in dialetto, in completo dialetto, perché lo sappiamo che Geolier canta in dialetto napoletano. Per quanto riguarda invece calcio, lo troviamo all'interno dello Sport, delle pagine sportive, a firma di Pino Taormina, con prima l'approfondimento relativo a Lang che cerca gloria, oggi l'esordio dell'Olanda al mondiale contro il Giappone, Noah vuole stupire per conquistare la fiducia di Allegri, e dunque Noah Lang inizierà il suo mondiale. Si parla e tanto di questo mondiale, e non solo di cose positive, perché c'è stato un colpo grosso addirittura nel ritiro dell'Inghilterra, rubati scarpini e palloni della nazionale nel trasferimento da Kansas City, dove erano state sbagliate le spedizioni, doveva arrivare questo camion con tutto il materiale dell'Inghilterra, sono stati rubati parecchi oggetti. Poi restituiti, perché la polizia subito è stata celere nell'arrestare due uomini e restituire poi la refurtiva all'Inghilterra, ma non è il primo episodio che si sta verificando, perché sono tanti gli episodi che si stanno verificando. Ed è strano, perché è un paese che si vanta di essere così sicuro, poi alla fine un morto trovato fuori al ritiro dell'Iran nel parcheggio di un supermercato. E poi anche le proteste in città, e poi anche per quanto riguarda ieri i Knicks, non si è capito niente a New York, sono tante. Poi anche il non so se è il metro o comunque uno che lavora nell'albergo che ospita la Croazia, licenziato perché aveva svelato ai giornalisti che la Croazia aveva preteso due vini croati a tavola per i calciatori.
1: Quindi licenziato
0: perché è stato ritenuto una spia. Sta succedendo già di tutto, e siamo appena al terzo giorno, del mondiale. Incredibile. Andiamo a vedere anche qualche altra prima pagina, in particolar modo quella del Corriere dello Sport. Salvate il Milan, è l'apertura dedicata ai rossoneri, frenata per Glasner, avanza Ruben Amorim dopo il rifiuto di Ragnik, che ha deciso di rimanere alla guida della nazionale austriaca. Mancano ancora il direttore tecnico e l'allenatore, tifosi disorientati dal club di Cardinale, e ovviamente anche il Napoli abbastanza disorientato dal fatto che fin quando non risolvono queste faide interne difficilmente riusciranno a liberare in maniera celere Massimiliano Allegri, che il Napoli sta aspettando. A proposito di Napoli, si parla di Spalla con un piccolo box dedicato agli azzurri. Norton Caffi, tentazione Napoli, altra idea per la fascia, il terzino del Genoa in lizza con Dodò e Calaili. Però è che Norton Caffi, io lo dicevo anche ieri, non è un calciatore particolarmente difensivo che potrebbe essere il vero e proprio doppione di Lorenzo. In un 3-5-2 sì, in un 3-4-2-1 esterno sì anche, però lo vedo più bene dalla metà campo a salire. Se invece eventualmente Napoli pensa di fare la difesa a 4, forse sarebbe meglio prendere un terzino.
1: E invece tra Dodò e Calaili tu su chi punteresti? Un profilo più esperto, quindi un giocatore come Dodò che già conosce la Serie A, oppure un prospetto giovane?
0: Per lo stesso discorso fatto per Norton Caffi, Calaili è uguale. Calaili è uguale, un calciatore che è abituato a giocare in un centrocampo a 5 come esterno e soprattutto con propensione offensiva, mentre invece Dodò è abituato a giocare le difese a 4, quindi sa fare anche l'esterno e quindi all'occorrenza te lo tieni anche per quello.
1: Diventa anche pericoloso.
0: Esatto, all'occorrenza te lo puoi tenere anche per quello se decidi improvvisamente di fare il 3-4-2-1 e 3-5-2. Però Dodò nasce sostanzialmente come terzino e quindi come quarto di una difesa a 4. Intanto noi stiamo rivedendo anche un po' gli highlights della Scozia, ho rivisto il palo di McTominay che calcia con una facilità incredibile, che calciatore. Andando all'interno, giustamente c'è l'approfondimento a proposito di questo, ma si parla anche di Massimiliano Allegri, a firma di Davide Valligiano. Sblocco Max, la settimana della svolta, questo si chiede il Corriere dello Sport, noi ce lo auguriamo. Mentre invece, sempre Davide Valligiano, ci parla anche di pressing su Ghila, perché il centrale spagnolo è in cima alle elenco dei difensori sotto osservazione, contatti continui con gli agenti, il club punta ad avere l'intesa con il calciatore prima di avviare la trattativa con la Lazio, con l'Otito che parte da 30 milioni. Fermo restando che, come vi abbiamo svelato nella giornata di ieri, c'è stato comunque da parte del suo entourage un colloquio con Gattuso nel quale è stato fatto presente che il ragazzo vuole lasciare la Lazio.
1: E vuole il Napoli, così come il Napoli vuole Ghila, però è anche vero che, come hai anticipato tu, Lotito chiede 30 milioni, anche perché una percentuale andrebbe nelle casse del Real Madrid. Gattuso tra l'altro fa un po' di pressing per cercare di trattenere il calciatore. Vado sul web, leggo qualche curiosità anche sul web. Calcio Napoli 24, rosso in bilancio per la SSC Napoli, ecco di quanto il biennio Conte si fa sentire: zero debiti, tante plusvalenze e gestione virtuosa dei conti. È stato sempre questo il triplice marchio di fabbrica di Aurelio De Laurentiis in questi anni, che ha permesso alla SSC Napoli di avere puntualmente conti a posto a differenza delle altre big italiane. Tuttavia questa filosofia aziendale è stata inevitabilmente congelata col biennio targato Antonio Conte, portando a spese massicce su tutti i fronti che ora pesano sul bilancio al netto di recenti plusvalenze come quelle di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Così adesso il club partenopeo si ritrova con un rosso in bilancio da sanare, una cifra assolutamente contenuta rispetto agli scenari presenti da anni in Italia per quanto riguarda gli altri club, ma pur sempre tipico trattandosi di De Laurentiis. Il Napoli ha 20 milioni di rosso in bilancio, evidenzia il Mattino oggi in edicola. Il giornale poi aggiunge che il Napoli potrebbe anche chiudere l'esercizio in attivo se riuscisse a vendere qualcuno nelle finestre del 29 e 30 giugno.
0: Eh sì, quello sicuramente. Prima di cominciare con il nostro primo ospite, un'ultima prima pagina, quella della Gazzetta, che ovviamente anche in questo caso apre con Amorim, poi parla anche di quello che è un Brasile a cui non basta il gol di Vinicius e pareggia 1-1 contro il Marocco, ma si parla anche di Juventus con Spalletti in pressing su Vlahovic, perché la Juve vuole in qualche modo sbloccare i nodi del mercato, ma all'interno di questo boxino dedicato alla Juve poi si parla anche di Napoli. Visto che prima parlavamo di Ghila, vi dico anche quello che scrive la Gazzetta: Napoli lucca per sbloccare Ghila, chissà che non possa eventualmente rientrare questo nome, visto che la Lazio con ogni probabilità riceverà un mercato bloccato. Alla fine, con ogni probabilità, anche questo tipo di operazioni potrebbe favorire il mercato della Lazio e quindi magari eventualmente sbloccare qualcosa.
1: Anche se Lucca poi rientra un po' tra i nomi che Allegri vorrà valutare il ritiro, no? Ha detto ci sono dei calciatori che ho bisogno di osservare proprio sul campo, e tra questi c'è proprio il nome di Lorenzo Lucca.
0: Eh sì, andiamo al telefono, iniziamo con la carrellata di ospiti che animerà questa nostra mattinata insieme. Ancora buona domenica a voi ed anche a Gianluca Agata. Ciao Giallo, benvenuto.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, buona domenica a tutti.
0: Ciao Gianluca. Partiamo dal mondiale, un mondiale particolare sicuramente, e non lo scopriamo adesso. Tante le difficoltà, il caldo, la organizzazione che secondo me a volte un po' latita, inevitabilmente un mondiale allargato con tante squadre da dover attenzionare, ti mette in difficoltà. È un mondiale che è iniziato anche con scarsa qualità, mi verrebbe da dire, anche se ieri finalmente a mezzanotte abbiamo visto qualcosa di divertente, se non altro.
2: Sì, diciamo che l'esordio del mondiale, lo sappiamo bene, non è l'esordio di una grande competizione, parte sempre un po' col freno a mano tirato, il vero mondiale, le partite belle sono le ultime del girone e poi quando comincia l'eliminazione diretta, perché abbiamo visto le prime partite sono sempre quelle dove diciamo le squadre, le outsider, ma nemmeno le outsider, quelle meno che devono fare comparsa, sono invece le protagoniste. L'abbiamo visto con la Turchia di Montella, che ha perso 2-0 con l'Australia, l'abbiamo visto con il Qatar che ha bloccato la Svizzera, l'abbiamo visto con altre squadre. Non direi la stessa cosa con il Marocco, perché il Marocco ormai sono anni che è una realtà internazionale affermata. In realtà stiamo parlando di una squadra tra virgolette una sorta di Francia B, se vogliamo parlare di come nascono i giocatori marocchini. Quindi è una squadra temibile dal quale ci si aspettava questo. Abbiamo visto l'esordio di McTominay, tutto bene, 1-0 con Haiti, anche lì una vittoria risicata, però ti ripeto, il mondiale di solito parte sempre col freno a mano tirato e poi dopo come un diesel da soddisfazioni dalla terza partita del girone alla prima partita di eliminazione diretta.
1: Alcuni giocatori del Napoli protagonisti, tanti anche osservati speciali, e poi questo grande rammarico invece, Gianluca, di non avere l'Italia lì.
2: Ma sai, ormai è un rammarico al quale non solo ci siamo abituati, ma paradossalmente ne parliamo solo, ma alla fine ce ne frega poco, perché se non mettiamo la nazionale, se non mettiamo il movimento in condizione di esprimere una nazionale, automaticamente ci metto anche in mezzo, ce ne frega relativamente, perché se alla fine l'Italia il giocatore gli esprime, abbiamo vinto un europeo con l'Under 17 qualche anno, arriviamo sempre tra le prime 4 a livello giovanile, anche l'Under 21 ad un certo punto esprime dei giocatori, però poi dopo arrivano lì e o costano un botto di soldi e allora ti conviene andare a fare plusvalenza all'estero, o non vengono messi in condizione di giocare e quindi ti manca quello scatto, e allora alla fine noi ce la prendiamo col commissario tecnico o con la nazionale, ma è proprio la volontà di non aiutare la nazionale. Si dice che non ci sono date, però è anche vero che se la Lega di Serie A si mette di traverso a qualche giorno in più di stage per la nazionale, poi arriva il mondiale, ce lo guardiamo e a settembre si tornerà da capo a 12 e si dirà che se noi diamo i giocatori al mondiale e si infortunano è un problema per i club, si dirà che se noi se i giocatori che vanno in nazionale tolgono spazio ai club in momenti particolari dei club, e allora a quel punto è un po' ipocrita questo, dire questo.
0: Eh beh, assolutamente, assolutamente sì. Io stamattina pago un debito con Gianluca, perché spesso e volentieri quando ci si sente, cioè quando è che parliamo anche di altri sport oltre che di calcio, e allora facciamo così, Giallo, no, non parliamo proprio di uno sport in particolare ma di tutti, e quando si parla di tutti gli sport si intendono le Olimpiadi, no? Di solito c'è stata questa diciamo questa intervista rilasciata dall'assessore allo sport del Comune di Napoli, che poi ha avuto occasione anche di parlare ai nostri microfoni a proposito della candidatura che potrebbe eventualmente, chissà, presentare Napoli insieme a Roma per le Olimpiadi. Sarebbe davvero una cosa incredibile, che certificherebbe ancora i nostri microfoni a proposito della candidatura che potrebbe eventualmente, chissà, presentare Napoli insieme a Roma per le Olimpiadi. Sarebbe davvero una cosa incredibile, che certificherebbe ancora una volta quello che ormai

0: lungo termine, visione di lungo termine. Se mi avessi fatto la domanda, tu ci chiedi, ci credi all'America scappa a Napoli, e ribadisco, secondo me i napoletani ancora non hanno capito bene
1: esatto,
0: lo tsunami che arriverà a Napoli con la Coppa America, ne hanno, ne hanno una minima idea, ma non, a Napoli ancora non, non si è capito bene quello che significherà la Coppa America a Napoli.
1: Sono convinti che sarà solo una festa, ma non è esattamente così.
0: Guarda, il discorso è questo: con la Coppa America a Napoli arriverà arriverà un'attenzione mediatica da tutto il mondo che comincerà a settembre e si esaurirà probabilmente alla fine del 2020, alla fine del 2027, senza sapere né leggere né scrivere, senza sapere
1: un anno.
0: Era la Coppa America nel 2012, nel 2013 abbiamo visto tanta gente sul lungomare, quanta ha festeggiato il pullman del Napoli con il quarto scudetto, con lo scudetto di Conte, quindi giusto per far capire, per dare giusto un attimo le cose. Tornando a quello che dicevi, che dicevi tu, allora rimettiamo un attimo nell'alveo, la candidatura olimpica è di Roma, non è una candidatura tipo Milano Cortina, una candidatura Roma Napoli, è una candidatura di Roma alla quale Napoli, visto il suo grandissimo appeal e visto il lavoro che sta facendo con la vela, darebbe il suo apporto ospitando la vela, probabilmente in moto in acque libere,
1: un po' come è accaduto a Parigi, no? Quando c'è stata la difficoltà della Senna, e diciamo c'erano alcune che si disputavano, credo forse Marsiglia, da quelle parti alcune gare.
0: Marsiglia si disputava la vela, perché in realtà la vela di solito è sempre un po' distaccata.
1: Certo.
0: Roma ospiterebbe come panorama naturale Fiumicino, e tra Fiumicino e Napoli, visto che Napoli ha ospitato già le Olimpiadi di Roma del 1960, ce ne passa, diciamo che veramente ce ne passa. Comunque, come dicevi tu, sono occasioni che rilanciano Napoli a livello internazionale come organizzazione sportiva, e questo è fondamentale, perché significa che Napoli diventa una città attrattiva e al di là del calcio esiste anche altro.
1: È vero. Giallo, ovviamente buona domenica, grazie sempre, ti abbraccio forte.
2: Buona domenica a voi. Ciao Gianluca, grazie. Ciao,
1: grazie a Gianluca Agata, con il quale abbiamo aperto questa puntata di Sunday Sport, ovviamente insieme fino alle ore 13. State lì, perché adesso arriva un pizzico di pubblicità, un disco, e poi ritorniamo su Kiss Kiss Napoli a tra poco.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci, Sandy Sport ancora, buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e da Vincenzo Perna.
0: E allora, continua questo braccio di ferro tra Massimiliano Allegri e il Milan, con Ibrahimovic che non solo si diverte a fare dispetti a Massimiliano Allegri, ma è anche impegnato negli Stati Uniti a commentare la Coppa del Mondo, quindi risulta assolutamente irreperibile anche telefonicamente. Ci sarebbe però un piano B, perché l'allenatore toscano e il suo procuratore hanno pensato una risoluzione consensuale senza buonuscita. Ne parliamo subito al telefono con il secondo ospite di Sunday Sport, il collega Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
2: Buongiorno Susi, buongiorno Vincenzo.
1: Ciao Antonello.
2: Un Sunday Sport.
1: Anche a te.
0: Allora Antonello, una situazione veramente paradossale quella che si sta creando tra Massimiliano Allegri e il Milan.
2: Sta andando un po' per le nuvole, lo dicevamo anche la settimana scorsa, ti ricordi?
0: Sì, sperando poi di risolverla questa settimana in realtà.
2: Esatto, credo che si dovrà divenire ad una transazione diversa, ecco. Adesso non voglio mettere, insomma, non voglio parlare per altri, perché poi qua ci sono in ballo dei soldi e quindi è giusto che ogni professionista faccia quella che ritiene legittimamente essere la sua scelta. Però poi questa vicenda pure deve trovare una soluzione in tempi ragionevoli, anche per consentire al Napoli naturalmente di poter presentare l'allenatore, di poter lavorare in maniera, come dire, più strutturata, più coordinata, più normale, lasciami dire. Quindi mi auguro, spero che questa vicenda trovi velocemente però una soluzione, perché insomma sta andando effettivamente un po' troppo per le lunghe. Non mi pare che ci possano essere grandi pericoli all'orizzonte, però
0: sembra più un dispettuccio, ecco.
2: Sì, sembra più ognuno rigidamente su una posizione, laddove forse si può trovare agevolmente un punto d'incontro, perché comunque Allegri va a lavorare in una piazza importantissima come il Napoli. Il Milan si libererebbe comunque di un ingaggio oneroso e quindi mi sembra che ci siano dei presupposti positivi per entrambe le parti in causa. Però ripeto, poi sono valutazioni naturalmente che i singoli professionisti fanno legittimamente. Spiace che sia il Napoli che si sia trovato un po' adesso al centro di questa situazione, laddove invece il presidente era stato velocissimo poi nel trovare il posto Conte, quindi insomma questo rallentamento forse non era previsto, almeno in questa tempistica, credo.
1: E poi magari Antonello, diciamo che secondo il collega Fabrizio Romano Amorim avrebbe accettato tutte le condizioni del Milan, magari se sbloccano la loro situazione, magari questo può accelerare,
2: esatto,
1: poi la trattativa con Allegri per l'uscita.
2: Ma sì, perché credo che non faccia piacere a nessuna società pagare due allenatori contemporaneamente, insomma mi pare che sia un po' eccessivo, anche ammesso e non concesso volesse trattarsi, tra virgolette, naturalmente scherziamo, di un dispettuccio, ma insomma poi i dispettucci costano, quindi voglio dire, credo che sia come dire importante e positivo per tutti dirimere questa situazione. Il Milan può ripartire con una nuova guida tecnica e altrettanto potrebbe fare il Napoli in totale serenità.
0: Assolutamente. Intanto Antonello si parla di mercato, no? Bisogna trovare un vice di Lorenzo, ci sono tre nomi in lista, quello di Calaili, un classe 2004, di Walu Sanchez, anche tra vecchio obiettivo del Napoli, era già corteggiato diciamo l'anno scorso nella sessione di mercato estiva, e poi c'è il nome di Dodò della Fiorentina. Ne parlavamo prima con Vincenzo, calciatore anche più esperto che conosce bene la Serie A. Tu su chi punteresti tra i tre?
2: Allora guarda, le caratteristiche, allora io intanto prenderei un giocatore di uguale valore di Lorenzo, quindi perché secondo me con tante partite da giocare, abbiamo visto l'anno scorso quando non ci sono stati quelli che giocavano più spesso, qualche difficoltà si è palesata, quindi mi orienterei su un giocatore di pari qualità, se non addirittura più forte. I giocatori che tu hai menzionato io li vedo più giocatori bravi ad attaccare che non a difendere, anche se per onestà intellettuale dobbiamo dire che anche il nostro capitano secondo me dà il meglio di sé quando può avanzare palla al piede, quando si aggiunge quasi ai centrocampisti, quando può attaccare la profondità piuttosto che quando è impegnato nella fase di non possesso. Poi molto dipenderà anche dal fatto che il Napoli dovrà giocare con una difesa a 3 o a 4 o con entrambe le situazioni tattiche, perché per esempio Dodò non ce lo vedo molto come difensore, ma lo vedo invece molto bene quando può attaccare, lo vedo più come quinto che non come primo a destra, diciamo. E quindi poi dipenderà secondo me molto anche dalla valutazione che farà il mister Allegri. Calaili, ti dico la verità, non lo conosco tantissimo, ho visto delle immagini, però anche lui mi sembra un giocatore più proteso alla fase offensiva. Lo stesso dicasi di Wanlu, come dire, certi amori fanno tanti giri poi ritornano. Chissà, quindi non lo so, secondo me dipenderà molto anche da come si vorrà predisporre Allegri. La scelta potrebbe essere orientata anche rispetto al modulo tattico, credo. Però parliamo di tre buoni giocatori, però con caratteristiche che vanno valutate rispetto a un modulo tattico, perché se devo fare la difesa a tre, Di Lorenzo potrebbe andare meglio di Dodò, cioè non lo vedo Dodò poi come braccetto, ecco, in questo senso volevo dire.
1: E secondo te poi eventualmente al di là del modulo un ruolo sicuramente va coperto, e va coperto a prescindere da quello che sarà il resto del modulo, però quello del portiere cosa ti immagini?
2: Il portiere, io mi immagino un portiere che arrivi a fare il titolare, Vincenzo, ti dico la verità, perché né Meret né Milinkovic questo anno mi hanno entusiasmato, mi hanno convinto. Resto dell'idea che un portiere, una squadra di altissimo livello come il Napoli, debba portare in dote 7-8 punti in una stagione, e credo che il Napoli abbia ora due buoni portieri, ma nessuno dei due riesca a portare in dote questo tipo di punti. E quindi spero che il Napoli ne prenda uno, un portiere titolare, e poi naturalmente faccia una scelta su un secondo che debba essere comunque un secondo di livello alto, perché abbiamo visto poi che anche i portieri tra virgolette possono essere squalificati, si infortunano,
1: certo.
2: Giocare 50 partite devi avere due portieri di livello sicuramente.
0: E uno tra Meret e Milinkovic, tra l'altro, è destinato a lasciare il Napoli, pare che ad Allegri piaccia di più Meret, quindi
2: bisogna vedere se Alex, però eventualmente il Napoli dovesse orientarsi su un portiere titolare, bisogna vedere se Alex accetterebbe una stagione ancora.
1: Non credo proprio,
2: sì,
1: non credo proprio.
2: Non lo credo neanche io sinceramente, e quindi non escludo che addirittura il Napoli potrebbe l'anno prossimo trovarsi ai nastri di partenza con due portieri ex novo.
1: Ti abbraccio Antonello, buona domenica.
0: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
1: Grazie davvero ad Antonello Giannetti. Siamo pronti per il nostro prossimo ospite, che in realtà è un grandissimo amico di Kiss Kiss Napoli, una colonna del Napoli Calcio e della Napoli tutta, Gigi Pavarese. Ciao direttore.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Sempre meglio essere un ex che una X.
1: Vedi che poi mi lancia queste massime, no? Che io sono costretto a prendere appunti. Senti, senti, ma
3: vero stamattina.
1: Meno male. Senti, direttore, ma questa situazione che si sta creando con Massimiliano Allegri, te l'aspettavi? È normalità? Tu che conosci molto bene quelle che sono, diciamo, le trame del calcio che spesso e volentieri bloccano alcune
3: no, trattative. Io credo che l'incapacità di risolvere la situazione sia agli occhi di tutti, dettata dalla confusione in cui sta vivendo il Milan, che senza ancora allenatore, senza guida tecnica, senza il responsabile dell'area tecnica. Con tutto il rispetto, non conosco Ibrahim, ce l'ho sempre apprezzato come calciatore, e mi auguro che in questi anni sia riuscito comunque a mettere da parte la presunzione, a cercare di fare un po' di esperienza per poter gestire poi a livello tecnico-finanziario la società, visto che sembra che sia lui il deputato dalla proprietà. Comunque non mi meraviglia, proprio vista l'incapacità gestionale da parte del Milan in questo momento.
0: Però è una situazione che sta creando evidenti difficoltà, no? Anche al Napoli.
3: Sta creando delle, diciamo, difficoltà, non credo operative, perché da questo punto di vista Manna ha già fatto intendere la linea tracciata dal Presidente, per quello che dovranno essere le disponibilità messe a sua disposizione, e con Allegri credo che ci siano stato più di un confronto, e quindi probabilmente ci aspetta l'ufficializzazione del tecnico per poi dar seguito all'ufficializzazione di altre operazioni che concordate col tecnico avranno già stabilito.
1: Senti direttore, ti voglio chiedere a proposito di quello che sarà il mercato in uscita, perché ancora una volta per Giovanni Manna sarà impegnativa questa estate. Ritornano 13 calciatori, tra l'altro alcuni anche di buona qualità. Due su tutti è inevitabile che quelli che guardiamo con maggior curiosità, Luke e Lang. Che destino secondo te affronteranno quando torneranno a Napoli? Saranno valutati o saranno subito girati da qualche altra parte?
3: Ma io credo che nel desiderato di Manna, che soprattutto l'anno scorso insieme con Conte, ma comunque è chiaro, hanno urtato molto su questi ragazzi, uno per un motivo, uno per l'altro. Luca, non dimentichiamo che l'anno scorso c'era la coda all'Udinese per accaparrarsi questo ragazzo che tanto bene aveva fatto, si era messo, aveva conquistato anche la considerazione e convocazione in nazionale, e poi ha avuto un'inversione proprio di tendenza questo ragazzo, e culminata poi anche in Inghilterra con una stagione da dimenticare. È stato questo un investimento molto importante da parte del Napoli, e come tale va difeso, e soprattutto sicuramente bisogna avere pazienza, lavorarci e dargli la possibilità quest'anno di mettersi in liga. Adesso non ci sono più scusanti, se poteva essere il carattere di Conte o meno, che era stato troppo che aveva richiesto molto da lui, e adesso bisogna dare risposte concrete, anche perché non bisogna così adagiarsi su un contratto ricchissimo che il ragazzo ha sottoscritto una passata stagione. Lang l'anno scorso è arrivato credo soprattutto per la sua esperienza dettata dal suo continuo girovagare con società importanti del panorama calcistico europeo, e probabilmente anche qui c'è stato un discorso di natura proprio caratteriale, e può darsi che gli si venga concessa un'altra opportunità, e mi auguro che abbia l'intelligenza di capirlo e di sfruttarlo.
0: Sì, anche perché Massimiliano Allegri su questo è stato chiaro, ha detto voglio valutare alcuni giocatori, tra cui appunto sia Luca che Lang, senza farmi condizionare dal passato. Resta invece aperta la questione a centrocampo, perché mentre si pensa ad un sostituto di Anguissa, invece lo stesso Massimiliano Allegri lo attende a Di Maro proprio per avere un confronto diretto e provare a convincerlo a restare. Secondo te è giusto provare a parlarci, a convincerlo comunque a restare a Napoli, oppure sarebbe meglio voltare pagina?
3: Ma perdonatemi, io sono uno che è un affettivo, uno che si lascia trasportare molte volte dal cuore, però non bisogna ragionare così, è chiaro, da dirigente non bisogna ragionare così, però mi auguro, fatte le dovute proporzioni, perché da un livello tecnico è completamente diversa la situazione, però mi auguro che Allegri con Anguissa riesca laddove non è riuscito Conte con Kvaratskhelia quando aveva deciso di andare via.
0: Quindi a convincerlo, insomma, a restare a Napoli.
3: Sì, mi auguro. Cioè, sono da tifoso, sono molto legato a chi ci ha donato tanto, ci ha dato tanto, e soprattutto è stato uno degli artefici sicuri della conquista del terzo scudetto, è determinante e importantissimo nel quarto.
1: È vero, è verissimo. Intanto Gigi, ovviamente non posso che lasciarti la nostra buona giornata, e mi raccomando, pensaci sempre, noi ci risentiamo presto.
3: Grazie a voi sempre per la considerazione e per l'affetto che
1: appunto ti vogliamo bene. Ciao Dir, un abbraccio.
3: Devi abbracciare forte il direttore da parte mia.
1: Sempre, sempre lo facciamo.
0: E magari ci sta anche ascoltando, e sicuramente, quindi cambierà sicuramente.
1: Sicuramente.
3: Ma è probabile che così gli spunti la telefonata.
4: giusto per salutarmi.
1: Certo, non, non ti preoccupare, glielo dico, gli tiro io le orecchie domani mattina.
4: Sono sempre debitore con lui di una cena dalle, qui, dalle mie parti.
1: Vedi, no. Casomai mi intrufolo anch'io, mi raccomando.
4: Ti avrà invitato, puoi invitare, non è che l'hai invitato solo lui.
1: Bravo, esatto. Ti abbraccio,
0: Gigi. Ciao direttore, ciao.
1: Grazie, grazie davvero a Gigi Pavarese. Noi tra poco andremo con il filo diretto. Susi, vogliamo ricordare il numero di telefono a quale chiamare?
0: Assolutamente, potete già prenotare le vostre telefonate allo 081 546 6873.
1: Oppure eventualmente i vostri WhatsApp al 342 00 00100. Detto questo, pubblicità e torniamo tra poco.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Siamo pronti, prontissimi al filo diretto. Ricordo ancora il numero 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 00 00100 invece per i messaggi WhatsApp. Te ne leggo uno che ci ha scritto Gennaro, Vincenzo, dice: la questione Allegri è molto semplice. Se il in contratto spetta, in caso negativo la buona uscita è un bel calcio nel...
1: Guarda, diciamo che per quanto riguarda Massimiliano Allegri, lui potrebbe decidere di rimanere fermo e mettersi in tasca senza fare nulla un altro anno di contratto.
0: Sì.
1: Ok, quindi già stiamo parlando comunque di una bella cifra. Quello che dice Massimiliano Allegri, piuttosto che voi dovete pagare, ma questo non è che lo dice solo lui, questo lo dicono tutti gli allenatori che si liberano, perché esonerati, e quindi vanno a trattare con la società perché hanno dietro la porta qualcuno che li vuole, come nel caso di Massimiliano Allegri del Napoli. Massimiliano Allegri dice: guarda, allora tu avresti dovuto pagare tot, ok? Loro mi daranno tot. Ecco, ora la differenza tra quello che mi avresti dovuto pagare tu e quello che mi pagherà il Napoli è di circa 500, 700, 1 milione di euro. Dammi solo quello, perché è la differenza, e mi sta bene così. E mi sta bene così, perché ho un altro anno di contratto, visto che lì mi pagheranno di meno, avrei la possibilità di guadagnare un po' in più rimanendo qua, non mi è voluto, però dammi solo quei soldi, piuttosto che ti faccio spendere tutta la cifra rimanendo fermo, e stiamo pace. E attualmente è difficile però proprio parlare con qualcuno, perché
0: è proprio materialmente impossibile, non rispondono al telefono.
1: Latita.
0: Sì, ecco. Esatto. E poi scrivono ancora: la cosa che mi piace di questo mondiale è che sono finite le perdite di tempo. Questo è un messaggio che ci scrive il nostro amico.
1: Intanto io voglio ricordare lo 081 546 6873, se volete chiamarci in diretta e non solo mandarci dei vostri WhatsApp.
0: E allora leggiamo qualche ultima notizia invece. Gli agenti di Anghissà parlano, fateci sapere, queste le parole Il calciomercato è totalmente stand by in questo momento per diversi motivi. Innanzitutto perché si attende l'approdo ufficiale di Massimiliano Allegri in azzurro, poi perché non c'è fretta, sia perché di base la squadra lasciata da Antonio Conte è forte, sia perché il neo allenatore azzurro, salvo alcune esigenze impellenti eventuali, dovrà prima valutare l'organico per poi affondare il colpo sul mercato al netto di un budget di 70-80 milioni per questa sessione. Nel frattempo, occhio al fronte cessioni, come quella che potrebbe riguardare appunto Frank Anghissà, che potrebbe salutare la sua avventura napoletana dopo 5 stagioni e 2 scudetti. Gli agenti però vogliono sapere la valutazione del centrocampista. Questo si legge sul Mattino, che oggi in edicola, segnale che evidentemente qualcosa si muove. Il Napoli il prezzo l'ha fissato e come, serviranno 20 milioni per portare via il camerunense.
1: Intanto qualcosa si muove anche in regia, perché allo 081 546 6873, microfono aperto a voi tifosi azzurri, ci ha chiamato Raffaele.
0: Ciao Raffaele, buongiorno.
10: Ciao Susi, ciao Vincenzo.
1: Ciao.
10: Ci vediamo a Castel di Sangro?
1: Chissà, a noi piace lasciare questo velo di mistero.
10: È difficile.
0: Ci vediamo però a Di Maro, Raffaele, se ci sei.
10: Sì, noi siamo presenti sia al nord che al sud.
1: Per Castel di Sangro noi lasciamo un velo di mistero, di thrilling.
0: Per Di Maro l'abbiamo appena confermato, vedi?
1: Sì,
10: ogni volta che intervengo, io mi chiamo dal Vallo di Diano, in provincia di Salerno.
0: Certo. Sì.
10: Ma qua è feudo azzurro, voglio dire,
0: bene.
10: È una comunità partenopea. Per me la radio ufficiale del Grande Napoli è sempre Radio Kiss Kiss Napoli, per simpatia e competenza.
1: Grazie.
10: I conduttori, la redazione sport, il direttore, tutti number one.
0: Grazie Raffaele.
1: Grazie,
10: poi vi mando l'Iban, così vi potete fare un altro bonifico dopo queste belle parole.
1: Guarda, è più facile che lo faccia tu a noi.
10: Per fare una sola domanda.
1: Vai Raffaele.
10: Come dobbiamo puntellare la squadra con questi 2-3 innesti? Li vogliamo prendere di qualità? Io i nomi che sento, tranne qualcuno di questi 2 o 3 o 4 massimo, vedo che insomma non sono calciatori che possono contribuire a fare la differenza. Non so cosa ne pensiate voi,
1: E dipende però quali nomi stai dicendo tu, però Raffaele, quali
10: per
1: nomi?
10: Per dire, Ghila lo vedo un ottimo giocatore, va bene, però sì. L'esterno a destra, quello del Genoa, Nordon Caffi, Calaili, lo stesso Dodò, sinceramente non vedo che sono calciatori che possono acquisire subito la titolarità del ruolo,
1: No, ma infatti, però bisogna, ecco appunto, bisogna capire cosa vuoi andare a fare, lo hai detto tu proprio benissimo, non credo che possano andarsi a prendere la titolarità del ruolo. Effettivamente se tu prendi un terzino destro deve essere un comprimario di Giovanni Di Lorenzo, non stai prendendo un titolare, cosa che invece eventualmente andasse via Kevin De Bruyne, a centrocampo devi prendere, e quindi magari se va via De Bruyne prendi uno tipo Rabiot. Altrimenti magari un po' ci puoi andare a perdere. Per quanto riguarda Ghila, anche in questo caso siamo sicuri che il Napoli ha bisogno di un titolare? Cioè magari prendi un co-titolare, e come co-titolare secondo me Ghila ci sta bene, anche perché non dimentichiamoci, noi abbiamo Amir Rahmani e abbiamo Buongiorno. Poi ieri ricordavo durante Radio Gol che magari Buongiorno spesso e volentieri purtroppo si infortuna, e quindi magari lo vai a perdere, però di fatto se hai un sostituto come Ghila al posto di Buongiorno, la sua eventualmente scomparsa dai terreni di gioco ti pesa un po' meno, ecco.
10: Ma sicuramente, infatti proprio quello volevo dire, quando dobbiamo far riposare un titolare ci vuole un co-titolare che faccia perlomeno allo stesso modo. Perlomeno se ne prendiamo uno di livello più basso, a quel punto non abbiamo fatto niente, Vince, secondo me.
1: Ma figurati, il livello deve essere sicuramente alto anche quando vai a prendere un sostituto, però non ci dobbiamo far prendere dal panico. Se stiamo andando a prendere semplicemente dei comprimari, allora a quel punto ci può stare che la qualità deve essere, anzi, quella di Ghila, quella di Dodò, questi calciatori qui che sono assolutamente di grandissima affidabilità. Grazie Raffaele, buona domenica.
10: Ragazzi,
1: forza
10: Napoli.
1: Ciao Napoli,
0: ciao
1: sempre.
0: Raffaele,
1: grazie davvero. Ci fermiamo?
0: Ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, disco e poi le ultime notizie.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri di Pozzuoli e Quarto sono intervenuti in via Carlo Carrane, comune Puteolano, perché poco prima delle 19 di ieri un 25enne è stato colpito con diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. La vittima, fanno sapere i militari, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è ricoverato, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire movente e dinamica dei fatti. Ancora cronaca: personale senza contratto, mancanza di presidi di sicurezza, assenza di qualsiasi tipo di permesso alla festa esclusiva della collina di Quisisana, Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Mancava davvero tutto, eppure l'evento era stato pubblicizzato sui social negli ultimi giorni, tanto da attirare le attenzioni dei carabinieri. I militari durante l'evento hanno fatto irruzione nella villa nella quale si stava esibendo un gruppo soul e ha denunciato due persone titolari della struttura e della società organizzatrice. L'attività è stata sospesa, sono state levate multe per 20.000 euro e una porzione del giardino della villa è stata sequestrata. Sempre cronaca, un'azione all'apparenza senza senso, quella di un 33enne che ha preso a sassate la caserma dei carabinieri di Secondigliano, periferia nord di Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato davanti alla stazione in evidente stato di agitazione, ha provato ad entrare nel bilancio dei danni, due finestre e un portone scheggiati. E sempre cronaca, minacciato il padre con un coltello per 10 euro per un 32enne di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si sono aperte le porte del carcere. I soldi servivano in tutta probabilità per l'acquisto di droga. L'uomo li ha prima chiesti, ma di fronte al rifiuto ha reagito con violenza. Ha afferrato un coltello e lo ha portato alla gola del genitore minacciandolo di morte. Non contento, è uscito di casa e ha danneggiato la bici elettrica del padre per poi inoltrarsi nelle strade stabiesi. I carabinieri lo hanno intercettato poco dopo, non lontano dall'abitazione. Finito in manette, ora in carcere in attesa di giudizio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Esordio vincente al mondiale per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli vince con la sua Scozia contro Haiti per 1-0. Per lui anche un palo nel primo tempo, ma la rete decisiva la firma McGinn. Nelle altre gare 1-1 il big match tra Brasile e Marocco, stesso punteggio tra Svizzera e Qatar, con la squadra asiatica che conquista uno storico punto proprio nella gara d'apertura. Ed altro clamoroso risultato, la vittoria dell'Australia sulla Turchia questa mattina con la squadra di Montella, la travolta 2-0 da quella oceanica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: rieccoci, rieccoci in diretta. Seconda ora di Sunday Sport. Ancora buongiorno da Vincenzo Perna.
1: E ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Direi di andare subito al telefono.
1: Subitissimo, perché collegato con noi c'è un ex calciatore amico di Sunday Sport, Nicola Moruso. Buongiorno Nick.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati.
1: Grazie, grazie per essere con noi. Nicola, ti chiedo subito di questo braccio di ferro tra il Milan e Massimiliano Allegri. Il tecnico non riesce proprio a ricevere materialmente delle risposte, perché non riesce a mettersi in contatto con la società, con Ibrahimovic, che si è un po' anche indispettito nei confronti dell'allenatore, per cui non può essere ancora ufficializzato al Napoli.
2: Ma credo insomma che naturalmente non si sono lasciati assolutamente bene, e fa parte un po' del gioco tutto questo, ma il Milan sta trattando anche un altro allenatore, sì. Quindi appena si concluderà la trattativa ci sarà il delibera per Allegri, quindi è solo una questione formale, perché ormai gli accordi ci sono da tutte le parti, quindi è solo una questione formale, ci sta un po' che ci sia un po' di tensione, ma credo abbastanza calcolata, quindi credo che sia il Milan che Allegri stia già pianificando il futuro, quindi non è un ostacolo alla possibilità di arrivare al Napoli sicuramente.
0: Senti Nicola, buongiorno anche da parte mia, buona domenica. A proposito di come sarà poi il Napoli di Massimiliano Allegri, tu ti immagini che possa ripercorrere quello che è stato l'ultimo periodo di Antonio Conte, quindi con una difesa a tre, o lui che spesso e volentieri nella sua carriera ha comunque utilizzato tanti moduli, magari potrà sfruttare quelle che sono le caratteristiche classiche da difesa a quattro e magari tre centrocampisti del Napoli?
2: Allegri è molto attento all'aspetto difensivo. Io credo che Napoli credo che proverà una difesa a 4, perché quella che la piccia a testa sotto alcuni punti di vista, quindi poi bisognerà valutare anche insomma chi resterà, chi non resterà. Ecco, su questo credo che sia importante fare chiarezza subito, per avere idee sempre più chiare, però insomma credo che adotterà una difesa a 4 per caratteristiche dei giocatori che attualmente sono in rosa, però sono curioso anch'io di capire cosa farà di nuovo o di diverso Allegri in questo Napoli, che di sicuro non arriva con insomma con un approccio, non è tra i migliori, perché c'è i tifosi naturalmente hanno visto le ultime domeniche del Milan, e quindi sono un po', per virgolette, non sono state molto rassicuranti sotto il punto di vista del risultato soprattutto. Anche il Napoli ha avuto quest'anno grandissimi problemi di gioco, però c'è la scusante di tantissimi infortuni. Quello che arriva a Napoli è un Allegri che ha tanta voglia di riscatto, e tanto che insomma non vince lo scudetto, vorrebbe tornare a trionfare, quello che
0: a noi ci sta bene, a noi ci sta bene Nicola,
2: sì.
1: Anche se c'è un po' di scetticismo nei confronti dell'allenatore.
0: No, dico, a noi ci sta bene vincere,
1: certo.
2: Beh, ecco, infatti,
1: qualsiasi allora, modo,
2: quello che io credo che la scelta di Laurentiis, che devo dire che in questi anni ha sbagliato veramente poco, sia una scelta un po' più gestionale, di un allenatore che sa comunque mantenere certi equilibri del spogliatoio. Con Antonio questo anno è stato molto turbolento anche sotto questo punto di vista, e quindi è quasi un voler ritrovare certe dinamiche, un certo equilibrio, perché poi sulla qualità della rosa c'è poco da discutere, qualcuno partirà, qualcuno arriverà, ma sempre giocatori di un certo livello, perché il Napoli ormai è una squadra che punta a vincere. E quindi credo che De Laurentiis abbia puntato proprio a questo, a un riprendere in mano lo spogliatoio, ti dà delle certezze nello spogliatoio, e in campo non è un le squadre non sono mai spettacolari, però dobbiamo sempre ricordare che gli allenatori più vincenti in Italia, parlo del campionato di Serie A, sono Trapattoni 6 scudetti vinti, Allegri 6 scudetti vinti, quindi dobbiamo anche pensare a questo. Lo scetticismo ci può stare, perché insomma è bello anche vedere un calcio di quelli spumeggianti, di quelli che abbiamo visto in questi anni a Napoli, quando soprattutto si è vinto lo scudetto. Però ecco, la domanda che ci poniamo sempre è vincere o dare spettacolo e magari essere più belli e vincere meno. Io credo che
1: è stato uno degli argomenti principali di questa di quest'ultima stagione, Nick.
2: Hai detto bene, Allegri lo dicono i numeri, anche se ora è un po' che non vince, però è un attore molto molto concreto, che piacciono i numeri sono dalla sua parte, poi possiamo discutere su tutto, però ripeto, io credo che sia stata una scelta molto razionale di De Laurentiis, quella di riprendere l'allenatore dopo un anno in cui sono successe un po' di tutti i colori in campo, fuori dal campo, quindi un riprendere un po' un certo equilibrio. E Allegri su questo è bravissimo, perché se andiamo a vedere le polemiche che sono state quest'anno a Milan, sono state veramente poche, quindi fino a un certo punto è riuscito a tenere lo spogliatoio, ecco, a riuscire a far lavorare tutti e a non far uscire nessuno fuori dal coro, quindi questa è la sua grande dote, e credo che possa essere un'arma vincente questo.
1: Sicuramente. Grazie Nick, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao, buona giornata, grazie a Nicola Moruso. Continuiamo a parlare ovviamente di Napoli, di mercato e di tutto ciò che riguarda il club con il collega Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati, ciao.
1: Ciao, grazie. Parlavamo con Nicola Moruso di Massimiliano Allegri, la scelta di De Laurentiis ti convince oppure no? Tra l'altro è un presidente che punta sempre su allenatori esperti, questo lo dico perché ci sono due club di Serie A, parlo sia del Sassuolo che del Torino, che invece per questa stagione hanno puntato su due allenatori giovani, che tra l'altro hanno fatto il salto dalla Serie B alla Serie A, parlo invece di Ignazio Abate e Alberto Aquilani.
3: Sì, ma tu sai benissimo, sappiamo benissimo come le esigenze di Sassuolo, del Torino forse un po' meno perché la serie è stufa e continuerà a fare contestazione, sono completamente diverse. Io penso che quella scelta di Allegri sia stata la più logica nell'anno del centenario, nell'anno fondamentale e bivio anche per il futuro fisiologico di questa squadra, perché alla fine del prossimo torneo, ripeto, quello del centenario, quindi con i festeggiamenti via discorrendo, davvero si aprirà un nuovo panorama, un ciclo che finisce, perciò io oggi non anticiperei tanto, cioè la chiusura con certi calciatori che in questo anno possono essere decisivi, determinanti e importanti. Io mi auguro, ma non è una buttata, è una forzatura, è un riferimento, che ieri De Laurentiis, Allegri, Manna e i napoletani abbiano visto il Brasile di Ancelotti, che sulla carta non dico doveva fare un sobbolcone del Marocco, che comunque è una squadra importante, ha vinto la Coppa d'Africa, è stata nelle prime quattro l'altra volta nei mondiali, è una squadra tosta, però si è visto come quando si scherza troppo a centrocampo alla fine puoi andare in tilt, e si sono salvati solo per la bravura del loro attacco, dei loro funamboli, ma perché alla fine se gli sfuggiva la partita c'era anche il rischio di andare troppo sotto. Quindi io mi auguro che in queste strategie, ti rispondo genericamente sulla domanda di mercato, sì, il Napoli si renda conto, cosa che non fa da anni, e questa è una cosa che mi fa male, non fa da anni, si renda conto che oltre ad andare a prendere ottimi giocatori, importanti giocatori nelle zone del campo, spendendo soldi come Hollywood, anche se lei era una emergenza, servono due senatori importanti nella linea di mediana, perché quando il Napoli organizzerà una linea di mediana competitiva con 4-5 top, anche giovani, non è che dobbiamo andare a pigliare Tizio che è sempre, partendo da Anguissà e da Lobotka, che non devono assolutamente andare via, soprattutto Anguissà per un obbligo morale, io lo accontenterei sull'ingaggio e gli farei chiudere la carriera qui o comunque il ciclo di un altro anno qui. Nel momento in cui il Napoli fa questo, alza il livello di centrocampo con quello che già adesso diventa molto competitivo. Invece il Brasile ieri con Casimiro, che magari altri club, 34 anni, sovrappeso, scade il contratto nel 2026, se ne andrà sicuramente in Arabia Saudita, con Casimiro un centrocampo a due è andato in balia di, quindi anche quando noi parliamo di 4-3-3, 4-2-3-1 e via discorrendo, attenti perché si decide tutto lì. E il mercato del Napoli spesso e volentieri dribbla questi grandi perni che servono al centrocampo, andando a cercare i doppioni dei doppioni dei doppioni sulle ali, sui dribblomani, quelli così, quelli colà, che pure servono, per l'amor di Dio, ma il Napoli, se si rinforza al centrocampo in un Amel, diventa competitivo più di quanto non lo sia adesso.
0: Sicuramente bisogna però anche pensare a sfoltire la rosa, un impegno per Manna sicuramente molto molto importante, tanti calciatori che secondo me non sono all'altezza di questo Napoli, che possono permetterti poi di fare, sebbene poca cassa, però almeno magari in qualche modo insieme ai soldi della Champions rimpingui un po' le casse e puoi andare a spendere.
3: Assolutamente, assolutamente. Convieni con me che nella rosa dell'anno scorso, che ha giocato, no, fino all'ultimo, ci si priva di Elmas, che comunque non era nostro, se di lui è l'ingaggio. Puoi vendere Marianucci, puoi cedere sicuramente Jesus, già andato via, ma non me li ricordo tutti. Comunque un bel po' di giocatori alcuni giocatori li puoi togliere fondamentalmente. Però non dobbiamo dimenticare, quando diciamo abbiamo una rosa competitiva basta tamponarla, rintuzzarla, però non mi fate sentire cessioni lusinghe di chi viene a chiedere Vergara, a chi viene a chiedere, che ne so, Bekema, a chi viene a chiedere Lobot, che via discorrendo. Allora non siamo più quella squadra, quella rosa così. La bravura immensa che deve dimostrare Manna, io me lo auguro, perché professionalmente gli voglio un gran bene, un ragazzo che si è preso una patata bollente importantissima da quando è arrivato, e il suo esame di maturità, e mi auguro che prenda un 110 lode. Ma pensate se Manna piazza Lucca alla grande, vendita, prestite, che comunque non pesi quest'anno quando sarà sulle casse del Napoli, se piazza la questione Lukaku, se piazza anche Lukaku, se riesce a vendere poi tutti quelli che rientrano tipo Lindstrom, Caius e via discorrendo, bisogna fargli una statua d'oro a Piazza Garibaldi. Quindi questo è un esame importante, va aiutato, e soprattutto dobbiamo stare attenti a non prendere doppioni in attacco, ma veramente puntare a quello che serve. Ma Allegri è uno che al centrocampo ha sempre gli occhi non spalancati di più.
1: Grazie Gaetano, grazie per essere stato con noi.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao, buona domenica. Andiamo ancora al telefono, abbiamo in linea il mister Ernesto Puzzo, amico di Kiss Kiss Napoli e soprattutto di Sunday Sport. Ciao mister.
4: Buongiorno a tutti.
0: E se mi dai il permesso, anche e soprattutto amico mio,
1: ecco,
0: se
1: sì,
0: mi dai il permesso.
1: Te lo do il permesso.
0: No mister, me lo deve dare il mister il permesso.
4: Grandissimo onore essere amico.
0: Ho provato.
1: Pensavo onore io mio. Perché lo avevo onore insomma mio. Presentato, mister.
0: Onore mio.
1: Ti faccio, mister, subito una domanda che riguarda i portieri, perché uno dei due, uno tra Meret e Milinkovic-Savic, potrebbe essere fuori dal progetto anche proprio per una questione di casse. Tu su chi punteresti?
4: Su Meret. Assolutamente. Senza sì, ha vinto due scudetti. Bellissimo ragazzo. Para. Non ci serve. Spero che non ci serva il lancio lungo quest'anno. Spero che arriviamo in porta o a fare delle azioni importanti tramite altre situazioni. Non è che il gioco di Conte fosse, per carità, non mi permetto di, però insomma Milinkovic era stato preso a prezzo secondo me esorbitante,
1: è voluto fortemente proprio da Conte,
4: voluto proprio. Quindi adesso se dovessi scegliere sceglierei Meret, oppure se dovessero andare via tutti e due magari Vicario o qualcun altro importante, o stesso Carnesecchi potremmo prendere.
0: Vabbè, sono calciatori importanti, mister.
4: Da Napoli.
0: Sì, vabbè, a Napoli ormai tutti i calciatori importanti sono da Napoli. Probabilmente, però, magari se uno deve andare a spendere qualcosina in più, lo va a spendere in altri reparti, perché in altri reparti forse, secondo me, siamo un po' più in difficoltà. Io penso soprattutto al centrocampo, perché tanto bisognerà capire della situazione di Kevin De Bruyne, della situazione di Anguissa, se le sirene saranno importanti per Stanislav Lobotka. Ma dietro questi, con Gilmour infortunato, abbiamo poche possibilità lì nel mezzo, mister.
4: Vabbè, però Gilmour penso che non, non sia un infortunio che si protrarrà per tanto tempo.
0: Beh, si parla di fine luglio, sai, saltare così la preparazione, fare soltanto una settimana.
4: Salta la preparazione, però non è un...
0: No, non è gravissimo, non è quei 10 mesi tipo Lukaku.
4: Ecco, come eravamo abituati. Poi dico, vabbè, bisogna vedere le loro intenzioni. De Bruyne io ovviamente ci punterei con un gioco diverso, ma lo stesso Anguissa, noi abbiamo uno dei centrocampi più forti d'Europa. Se decidono di stare a Napoli, ben venga, però sento anche dei nomi, soprattutto a centrocampo, un paio di nomi non male, quindi potremmo tranquillamente sostituirli con un altro, perché poi non è che li svendiamo questi qua, quindi potremmo prenderne altri, magari più giovani, ecco, per ringiovanire, come ha detto anche il presidente, e quindi insomma uniamo l'utile al dilettevole.
1: Mister, cosa ne sarà invece di Lorenzo Lucca, questo calciatore che proprio non è riuscito a far bene nell'ultima stagione, che però piace Massimiliano Allegri e vuole valutarlo durante il ritiro?
4: Allora, io dico una cosa: se tu Lorenzo Lucca lo servi in un certo modo, io penso che potrebbe fare bene. Perché anche lo stesso Højlund, quando è venuto, per contizzarsi, diciamo così, no? Ci è voluto un po' di tempo. Con un altro tipo di gioco io potrei, perché poi li ha fatti di quello che nell'Udinese in Serie A,
1: certo.
4: 13-14, perché non potrebbe farli a Napoli? Se arrivano, magari, che ne so, arrivano cross dal fondo con una certa intensità, con una certa frequenza, insomma penso che anche Lucca potrebbe fare il... però dovrebbe presentarsi in un altro modo, in modo più umile, un modo di fare, ecco, da giocatore, da professionista importante, e chi lo sa, perché poi in ritiro c'è ancora aperto il mercato.

0: vediamo che sono forti, magari senza questi infortuni frequenti. Penso che il Napoli abbia la rosa insieme ai nostri nemici, ecco, pallonari dell'Inter, è la rosa più forte, assolutamente. Quello, ce la possiamo giocare.
1: Quello sicuro, ovviamente e inevitabilmente. Senti, ti è venuto un po' il magone a vedere Canada-Bosnia-Herzegovina?
0: Mamma mia, no, non mi è venuto niente, perché poi ti devo dire la verità, non l'ho vista tutta la partita, perché
1: a certo punto mamma mia, la biocco.
0: Non ho più visto niente. Perché poi hanno pareggiato all'ultimo, mi sembra. No, ieri sera ho visto la Svizzera, doveva finire 12-13.
1: La Svizzera la Svizzera si è suicidata.
0: Poi è finito 1-1.
1: Però mi fa piacere che ieri sera si sia verificato ancora una volta il perché, secondo me, 35 milioni per noi non andavano spesi, e fortunatamente un anno dopo ho avuto la conferma che ci avevo ragione io, perché si è divorato almeno due gol solo davanti alla porta in un mondiale. Personalmente mi aspetto che uno che vale 35 milioni.
0: Tu capisci di calcio?
1: No, non è che capisco di calcio, è che qualcuno evidentemente per un paio di gol esalta un po' troppo quelle che sono le qualità di determinati calciatori.
0: E
1: alcuni allenatori piangono un po' troppo perché non glieli hanno presi, ma se non glieli hanno presi un motivo ci sarà, secondo
0: ogni
1: me.
0: Ogni riferimento
1: è puramente casuale. Mister, ti abbraccio e ti voglio bene.
2: Ciao mister, grazie, buona domenica.
0: Grazie
1: davvero a mister Ernesto Apuzzo.
2: E ci fermiamo, un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo con Sunday Sport.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
4: Cerciello Auto.
3: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: siamo al giro di boa di questa puntata di Sunday Sport. Ancora buongiorno da Vincenzo Perna
1: e buongiorno da Susi Fiorillo.
0: Siamo di domenica e quindi vi auguriamo una splendida domenica se siete al mare, al contrario nostro che siamo qui in studio e che vi teniamo compagnia con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, sia per chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, dalla quale ci potete ascoltare persino dal lettino messo proprio lì sulla battigia. Intanto proseguiamo con i nostri ospiti e questo è più che altro un amico oltre che un ospite, perché è il collega Michele in Serra. Ciao Michi, come stai?
1: Buongiorno.
2: Buona domenica, ciao Susi.
0: Buona domenica a te. Ciao Michi. Senti, parto dal mondiale, un po' di amarezza per aver visto partite nelle quali sicuramente la nazionale italiana con tutte le sue difficoltà avrebbe eventualmente potuto far vedere quelli che sono i propri valori, e poi qualche sorpresa, qualche amarezza. Ci si aspettava probabilmente una prova diversa dal Brasile, ma contro aveva un Marocco che, lo sappiamo, gioca davvero molto molto bene e ha campioni all'interno della sua squadra, uno su tutti, il capitano Hakimi. Dall'altra parte poi c'è stato questo capitombolo che non mi aspettavo, e devo dire la verità, da parte di Vincenzo Montella. Che mondiale stai vedendo e tu, Michele?
2: Beh, è un mondiale un po' insolito secondo me, ma almeno da queste prime battute mi sembra un po' sottotono. Il Brasile non è il Brasile che conosciamo, che abbiamo conosciuto negli anni. Sicuramente Ancelotti, insomma, dovrà rivedere qualcosa. Ha fatto il primo tempo, insomma, così e così, sicuramente è migliore il secondo tempo, però ha rischiato addirittura anche di perdere la partita. La Turchia non mi è piaciuta per niente, il Marocco secondo me sarà la rivelazione di questo campionato e potrà andare fino in fondo alla competizione.
1: Un mondiale che non vede l'Italia tra le squadre protagoniste, tra l'altro Mancini si è dimesso ieri al SAD, secondo te sarà lui il prossimo CT dell'Italia?
2: Io mi aspetto Antonio Conte sempre.
1: Antonio Conte?
2: Io mi aspetto sempre lui. La sorpresa Conte secondo me è abbastanza calda. Non mi aspetto Mancini, francamente. E mi auguro che non sia lui, francamente.
0: E vabbè, però potrebbe essere chissà un ritorno a sorpresa, tant'è che comunque l'ultimo che è riuscito a portare un trofeo da queste parti e quantomeno ci ha portato alle competizioni è stato proprio Mancini. Senti, parlando del Napoli invece, Massimiliano Allegri, anche qui ti auguri che non sia lui, ma lo sarà, questo, quindi guarda come rispondi, perché sarà lui, quindi bada come rispondi.
2: No, io non sono quelli contro Allegri, cioè no, è un signore allenatore, avrà i suoi difetti caratteriali come tutti, insomma è stato molto anti Napoli e questo è anche vero, però adesso quando è l'allenatore del Napoli si fa Napoli, basta, poi scusateci un passato, ormai basta, quindi abbiamo preso un signore allenatore in linea, insomma, con le strategie della società, che vuole un Napoli sempre internazionale. Dopo Antonio Conte devi prendere un nome, non puoi andare su con tutto il rispetto su Italiano, su Fabio Grosso, devi prendere un nome, e il nome è Massimiliano Allegri, insomma.
1: E poi con tutti i difetti caratteriali, però è un allenatore che fa gruppo, non ho mai sentito nessun giocatore parlare male o comunque lamentarsi di lui, e se trova la giusta alchimia con la squadra secondo me c'è da divertirsi.
2: Ma lui è uno che veramente fa gruppo, l'ha dimostrato in tutte le squadre, forse un po' al Milan non è riuscito completamente a fare gruppo, perché comunque al Milan tu hai una presenza ingombrante che è quella di Ibra, che è l'uomo che detta legge in tutti.
1: Lo è ancora, presenza ingombrante.
2: È una presenza tutto ingombrante, insomma. Tu hai visto, insomma, qualcuno che voleva andare ad allenare il Milan aveva chiesto o me o Ibra, perché non è facile la convivenza con comunque un carattere abbastanza particolare, determinante come Ibra, insomma non è facile la convivenza con lui, secondo me.
0: No, io non capisco come mai ci si ostini a tenere in società un dirigente che secondo me non lo sa fare, sapeva fare benissimo,
2: sta facendo soltanto danni a me.
0: Sì, sapeva fare benissimo il calciatore, un grande campione.
2: Il calciatore è una cosa,
0: però da dirigente,
2: insomma, lasciamo molto
0: si sta dimostrando sì, un disastro.
2: Se c'è qualcuno che tenta di fare gruppo, lui quel gruppo tende a sfasciarlo.
0: Sì, è vero.
2: Francamente, insomma, non mi sembra un'ottima cosa per il Milan. Sì. Noi siamo abituati a vedere.
0: Diciamo uno con un ego del genere non può di certo provare a costruire il gruppo, perché fa parte della sua personalità, lui è lui, gli altri non sono nessuno, e quindi è normale che per lui tutto ciò che non va bene per lui non vada aggiustato, va subito buttato via.
2: Milano non ha bisogno di apparire, di apparenze o di sceneggiate da parte di un leader, sicuramente lo è Ibra,
0: ma non è
2: un egocentrismo
0: veramente
2: pazzesco.
0: Esatto, è vero.
2: C'è bisogno di persone,
0: giusto per fare un paragone, Ibrahimovic non sarà mai Zanetti, che Zanetti
2: assolutamente
0: per
2: no,
0: giusto per farvi capire com'è. Secondo me si fanno
2: Zanetti,
0: i dirigenti.
2: Zanetti siamo su un altro pianeta,
0: esatto,
2: proprio.
0: Esattamente.
2: È un professionista, lo è sempre stato sul campo e anche
0: fuori. Tra l'altro ne approfitto per dare una piccola segnalazione ai nostri ascoltatori fortunati che ci stanno ascoltando questa mattina a Sunday Sport, perché proprio Pupi chissà che non sia protagonista nel corso di queste giornate, visto che sarà a Napoli e quindi potrebbe anche essere ai nostri microfoni, non vi svelo nulla però. Grazie a Michele in Serra, ciao Michi.
1: Ciao Michele, ciao, buona domenica, buona giornata.
0: Andiamo col prossimo ospite?
1: Andiamo col prossimo ospite, però voglio prima un attimo raccontare quello che è successo il 12 giugno, perché la Repubblica Ceca perde 2-1 contro la Corea del Sud, importa un osservato speciale da parte del Napoli, Matej Kovar, questo portiere in forza al PSV Eindhoven, che potrebbe essere potrebbe sostituire uno tra Milinkovic-Savic e Meret. Parliamone subito con un ex portiere del Napoli, amico di Sunday Sport ma anche di Kiss Kiss Napoli, Gennaro Iezzo. Buongiorno Jenny.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao Gennaro.
1: Grazie per essere con noi, Gennaro. Allora ti chiedo subito, innanzitutto, secondo te con Massimiliano Allegri potrebbe esserci un'alternanza tra i portieri o dobbiamo pensare ad un portiere titolare? Tu su chi punteresti?
3: No, io penso che deve finire ormai la storia
1: dell'alternanza
3: di portiere, no? Ma perché ripeto, sono anni che lo dico, ma non solo io ma anche tanti che hanno fatto questo ruolo.
1: Sì.
3: Che bisogna avere certe gerarchie e si sceglie o uno o l'altro giustamente, ci sono un po' di competizione, si dà spazio anche per altre competizioni, però il portiere deve avere la serenità di scendere in campo e sapere se anche magari c'è una giornata o no, l'altra avrà la possibilità di rifarsi. Invece se vai così in campo con la paura, ecco qua, di perdere la titolarità, si rischia poi di ma questo vale per chi gioca e anche per chi
1: ed non... è quello che un po' è successo, no, nell'ultima stagione tra Milinkovic e Meret
3: per un po' di anni a Napoli però non va bene.
0: Però sai Jenny che io in realtà non credo che l'anno scorso ci sia stata alternanza. Secondo me l'anno scorso c'è stato un titolare e quando il titolare non era disponibile giocava quell'altro.
3: Sì, l'anno scorso sì, ti do ragione, però se andiamo a vedere un po' le stagioni di qual era? Di Spalletti, penso, e anche quella precedente.
0: Anche sì, con Ospina si alternavano, certo, come no.
3: Questo sicuramente non ha dato beneficio a nessuno dei due.
0: No.
3: Allora, io penso sempre che in quel momento lì bisogna anche avere il coraggio di accettare anche le scelte che fa un portiere, perché l'abbiamo sempre detto, sono due portieri di livello alto che possono giocare in qualsiasi squadra,
1: sì.
3: Vale per Milinkovic e vale per Meret,
1: con caratteristiche diverse.
3: Con caratteristiche diverse, però in momenti in cui uno è chiuso dall'altro si deve anche avere il coraggio di di lasciarli anche andare, così, e si va magari a trovare un profilo giovane che magari...
0: Che poi è strano, Jenny, sai perché? Perché tutte le volte che è stato titolare del proprio posto, al di là degli infortuni, Alex Meretta ha vinto 2 scudetti. Sì. Cioè, è paradossale, cioè proprio lì dove è stato finalmente insignito del ruolo di titolare inamovibile in tutte le partite, ha vinto 2 scudetti, Alex. Cioè, è pazzesca sta cosa.
3: Ma questa è, diciamo, una cosa che facciamo fatica a capire, nel senso che è successo un po' con tutti gli allenatori, perché non lo so, questo ragazzo ha sempre fatto bene, lascia stare che l'errore lo fanno tutti quanti, l'abbiamo fatti tutti gli errori, però hai detto bene tu, ha vinto 2 scudetti, come si fa sempre a metterlo in discussione? Io questo non riesco a capire. Purtroppo è quello che ha penalizzato un po' Alex in questi anni.
0: Sì,
3: però una cosa è certa, che è un ragazzo di grande carattere, per quello che gli hanno buttato addosso in questi anni.
0: Capito.
1: A differenza di quello che in tanti dicono.
0: No, poi io voglio ricordare sempre ai tifosi del Napoli, soprattutto a quelli che lo criticano, che è anche molto umile, perché prima di andare poi a prendersi la titolarità del posto e andare a vincere lo scudetto con Spalletti, quella estate della cosiddetta mini rivoluzione, quando vanno via Insigne, Koulibaly, Mertens, arriva Kvaratskhelia, Hakim, stava andando via anche Alex Meret e stava andando allo Spezia,
3: allo Spezia.
0: Cioè, è una roba pazzesca, cioè non è andato allo Spezia solo perché Kepa, portiere poi scomparso dai radar, solo perché Kepa non aveva l'accordo per uscire via dal Chelsea, altrimenti il Napoli avrebbe avuto Kepa tra i pali e non Alex Meret, che sarebbe andato allo Spezia poi retrocesso. C'è una roba pazzesca, secondo me, veramente. Io mi faccio le croci. E invece di questo cover, che cosa possiamo dire? Perché io mi trovo molto con Paolo Del Genio, vorrei una tua analisi su questo. È uno che, nonostante la grande fisicità, è uno che riesce ad accorciare molto bene quando si tratta di andare a chiudere lo specchio, e che a volte rischia brutte figure come quella accaduta in occasione del secondo gol della Corea, e questo magari in qualche volta riespone, però almeno ha fiducia nei propri mezzi e non ha paura eventualmente di esporsi in tal senso.
3: Sì. Allora, è un portiere sicuramente di personalità, questo bisogna dirlo, però lasciami dire che sono sempre dei portieri italiani. Per la scuola italiana ci sono tanti portieri bravi.
0: Bravissimi. È l'unico ruolo, Jenny, dove fortunatamente potremmo andare al mondiale. Cioè, se mettessimo una formazione di 11 portieri, noi potremmo andare al mondiale. Facile.
3: Bravo.
0: Facile.
3: No, è così. Allora perché si deve andare sempre in giro per il mondo per cercare quello che può trovare?
0: Perché gli italiani costano di più, Jenny, e tu lo sai, costano di più.
3: Sì, ma tu devi anche avere allora, io penso che uno deve avere anche la lungimiranza di andare a puntare anche su qualche giovane e te lo cresci in casa. Cioè, questo è il discorso che noi non riusciamo a capire. Ecco qua, ma non è che deve, lo prendere e deve giocare subito, lo metti magari un anno, 2 anni dietro a un portiere che ha più esperienza, e poi devi avere il coraggio di buttarlo dentro. Io penso che, ripeto, che in Italia la scuola italiana, soprattutto nell'ultimo periodo, sta tirando fuori dei portieri forti.
1: Dacci un nome, Gennaro, su chi punteresti?
3: Ma ci sono, se andiamo a vedere un po' i ragazzi della Lazio che hanno esordito quest'anno,
1: sì.
3: Ma ti dico, ce ne sono tanti anche in Serie B, ce ne sono tantissimi.
1: Ma anche il portiere del Frosinone?
3: Il portiere del Frosinone? Sì, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Io lo prenderei in Italia, avendo, ecco qua, o Milinkovic-Savic o Meret, chi sarà il portiere che comunque hanno ancora tempo davanti per difendere la porta del Napoli, e andare a pescare qualche giovane forte italiano, lo metterei là e poi con coraggio lo inserirei dentro.
0: Io voglio ricordare che siamo campioni europei under 17 grazie a Lupo, che mi para tanti calci di rigore, ma non solo, perché nel corso delle partite ha fatto degli interventi decisivi, anche lui molto coraggioso, e nonostante la giovane età, anche di personalità, secondo me, Jenny, e magari prendere un ragazzo così, farlo crescere sotto la tua ala protettiva e poi, arrivata a 17-18 anni, inserirlo in prima squadra, per poter eventualmente cercare di creare qualcosa.
3: Un annetto e buttalo dentro, perché
0: esatto,
3: lo fanno.
0: Esattamente. Senti Jenny, prima di salutarti, non posso farti una domanda su questo cambio di proprietà a Castellammare, come lo vedi e soprattutto se questo percorso fatto dalla Juve Stabia, peccato per come è andato a finire, però Abate aveva fatto un bel percorso, come secondo te si può strutturare poi l'anno prossimo questa nuova avventura della Juve Stabia, delle Vespe?
3: Ma diciamo che la cosa positiva è che rifaremo di nuovo la B ed è sparito il rischio di ripartire dai campionati minori. Questa è la prima cosa importante. Poi io penso sempre, che ne parlavo un po' anche con un po' di ragazzi tifosi della Juve Stabia, io spero che la nuova proprietà inizi soprattutto dal settore giovanile, inizi a organizzare un settore giovanile come Dio comanda, perché Castellammare è sempre stato un po' la terra dei calciatori, ne vediamo tanti oggi in nazionale, ma ce ne sono tantissimi in giro per l'Italia, e non vedo perché i ragazzi non devono fare un percorso nella propria città. Questo è quello che mi fa un po' più rabbia in questi anni, quello che non ho visto purtroppo nelle passate gestioni, e io spero che questa nuova proprietà inizi proprio dal settore giovanile per dare, ma proprio perché chi si autofinanzia ha bisogno di un settore giovanile importante, e Castellammare è terra di tantissime, c'è tanta, come dire, materiale umano ce n'è tanto,
1: vero,
3: e bisogna sfruttarlo nella propria città. Questo spero, poi dopo tutto quello che arriverà, perché la Juve Stabia, dicevi bene tu, è arrivato per 2 anni a sognare la Serie A ed era un peccato non continuare.
0: È vero, è verissimo.
3: E speriamo che si facciano cose un po' più organizzate rispetto a quello che è successo l'anno scorso.
0: Vabbè, purtroppo sono accadute cose che non dovevano accadere, tra l'altro. Grazie Jenny, ti abbraccio forte, buon weekend, buona domenica.
1: Ciao Gennaro, grazie, buona domenica.
3: Buona domenica.
0: Grazie. Vogliamo ricordare il numero perché tra un po' ritorniamo al telefono?
1: Assolutamente, 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta.
0: E adesso ci fermiamo, un disco e poi microfono aperto a voi tifosi azzurri.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci ancora. Buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e Vincenzo Perna.
0: 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta, 342-00-0100 invece per i messaggi WhatsApp. Ci scrive Pino direttamente dalla Svizzera e buona domenica a voi e complimenti. Vincenzo, quindi questa domanda è per te. Cosa ne pensi se proprio per eliminare gli esuberi e ridurre le spese teniamo Zanoli, Marianucci, Asa, Lang e Lucca e prendiamo solo Zeballos e Rabiot?
1: E noi, diciamo, al di là di Rabiot, potremmo a quel punto cambiare la maglia da azzurra a rossa con una striscia bianca, andiamo a giocare in Brianza, ci chiamiamo a quel punto Monza e sarebbe meglio, possiamo eventualmente salvarci, non credo, però eventualmente potremmo puntare a quello. No, assolutamente no, questa è una squadra che va rimpinguata, questi giocatori ai quali fai riferimento tu vanno ceduti inevitabilmente. Il percorso a Napoli hanno provato a farlo, non secondo me con risultati positivi, anche se qualcuno addirittura si fregia di aver vinto uno scudetto immeritato, secondo me, perdonatemi ma lo devo dire, e quindi diciamo che no, non è questo il percorso giusto secondo me.
0: Una considerazione anche da parte di Roberto che ci scrive da Casoria: buongiorno carissimi, Meret è da confermare, Milinkovic invece da vendere.
1: Qui possiamo eventualmente essere d'accordo su questo. L'importante è poi capire chi sarà il secondo, poi eventualmente di Meret. Fermo restando che io sinceramente non credo che Alex rimanga, personalmente non lo so, non me lo aspetto, lo spero ma non me lo aspetto.
0: Pensi possano andare via entrambi?
1: No, entrambi no, credo che sia più probabile che resti Milinkovic e che si prenda un portiere alla Kovar e magari che diventi Kovar poi il titolare, piuttosto che il contrario, cioè che resti Meret e che Kovar poi venga a fare il secondo. È più probabile la prima.
0: Ci scrive anche Vittorio al 342-00-0100: ragazzi, la pista Conte per la nazionale non è una scelta giusta, in quanto la sua storia racconta che dopo 2 anni iniziano i mal di pancia e consideriamo che i prossimi mondiali saranno nel 2030.
1: Con la nazionale è diverso. Con la nazionale è diverso, lì c'è inevitabilmente una progettualità che non è legata al risultato sul breve periodo. Lì tra l'altro Conte fa un miracolo in quell'europeo, arrivando sino alla sfida con la Germania, persa soltanto ai calci di rigore, e devo dire la verità, il suo percorso poteva proseguire. Poi evidentemente hanno scelto strade diverse, ma probabilmente più lui che la federazione. Però secondo me, se le cose dovessero poi andare bene nei primi 2 anni, non credo che lasci e provi a puntare addirittura al mondiale, sempre se poi gli danno eventualmente i soldi che lui desidera, perché questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Io non credo che glieli daranno, e quindi a quel punto con Mancini che si libera definitivamente dell'Al-Sadd, direi che abbiamo già un prossimo allenatore della nazionale, che poi in realtà sarà un grande ritorno.
0: Assolutamente, tanti messaggi merito a tutti gli argomenti che stiamo affrontando al 342-00-0100. Ricordo che abbiamo ancora qualche minuto per voi che volete intervenire in diretta allo 081-546-6873. Questo messaggio invece ce lo scrive Nicola: basta pacchi dall'Udinese, Lucca era un pacco annunciato, io spero che vada ad arricchire le squadre del nord, questi calciatori pompati speriamo che ci cascano loro quest'anno.
1: Dipende da chi intendiamo per pacco, personalmente, perché in realtà che Lucca non
0: era
1: fosse,
0: un pacco annunciato, però
1: non era un pacco annunciato, però in realtà io sinceramente non l'ho mai capita come operazione. Come operazione non l'ho mai capita, soprattutto per le cifre. A me le cifre non l'ho capita,
0: esagerate,
1: perché io posso anche puntare su Lucca se me lo vendi però a un prezzo adeguato. Se lo devo pagare 30 milioni io personalmente non capisco, resto allibito. Poi vuoi per fortuna vuoi per altro, abbiamo scoperto che effettivamente quella cifra era troppo elevata,
0: sì.
1: E quindi adesso c'hai un calciatore sul groppone. Per quanto riguarda Attà, per quanto riguarda Davis, purtroppo non per noi ma anche per quanto riguarda Solé, secondo me stiamo parlando di calciatori che possono fare un percorso importante. Io tutti e tre andrei lì con un pacco di soldi, mi prendo questa spina dorsale della mia squadra e me la porto a casa, a prescindere dal club, che sia Napoli, che sia qualcun altro, perché io credo che Davis, per esempio, la farebbe la scelta, la controscelta di Højlund, cioè la doppia figura, la controfigura di Højlund, perché non è un calciatore che ti chiederebbe la titolarità del posto inamovibile per tutta la stagione, considerando che c'è da giocare la Coppa Italia, che ci sarebbe da giocare la Champions, che lui non gioca. Certo, è vero, mi dicono, poi è una bottega cara e se Lucca l'hanno venduto a 30, figurati gli altri che sono giocatori di pallone, certo, al contrario di Lucca. Questo sì, è vero, però io ci proverei, secondo me.
0: E chissà, l'estate è lunga e sarà rovente per il nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Giustamente ci dicono, non dimentichiamoci di Vergara.
1: No, Vergara chi se lo dimentica? Vergara ce l'abbiamo, però. Ce l'abbiamo.
0: Vergara c'è.
1: Vergara ce l'abbiamo, non si vende, non si tocca, lo si fa crescere e continuerà ad essere ancora più decisivo, come ha fatto nel corso di tutta la stagione. Su questo potete stare tranquilli, non fosse altro perché comunque il Napoli ha bisogno anche di fare le liste, sia per la Champions che per il campionato, quindi togliamoci da mezzo questo discorso. Allora ragazzi, Vergara, cresciuto nel vivaio del Napoli, serve come il pane per le liste, quindi resta.
0: Poi con Allegri, che comunque è un allenatore che li valorizza, no?
1: Ma al di là di tutto, ora possiamo fare tutti i discorsi del mondo, può venire anche Carlo Ancelotti di nuovo, Vergara resta a Napoli,
0: deve restare a Napoli,
1: ma per forza. Cioè, a meno che non tiriamo fuori dei fenomeni da una primavera che è retrocessa dalla primavera 1 alla primavera 2, e allora vuol dire che è scarso l'allenatore, che non lo è scarso l'allenatore, e così come anche tutto il resto dei giocatori, ma io non credo che ci siano fenomeni all'interno della primavera del Napoli, quindi ci servono persone per le liste.
0: Gennaro invece ci scrive: ottima scelta, Allegri ha vinto scudetti 10 anni fa, aver fatto un pensierino anche su Lippi, mondiale 20 anni or sono, indovinato anche il nuovo per Spinazzola, esperienza è positivo anche il suo fermarsi per infortunio, così si può ruotare la rosa, rinnoverei anche Juan Jesus e facciamo il completo.
1: Guarda, io risponderei a questo dissing con un ha ha ha o un hi hi hi, come direbbe un famoso comico che non credo conosca, però devo dire la verità, io l'ho detto anche ieri, si continua su questo andazzo del voler criticare a prescindere il nostro prossimo allenatore senza avergli manco fatto mettere piede a Napoli, manco la firma sul contratto. Io direi, ragazzi, state
0: aspettate
1: perché voi lo date per bollito, però ricordatevi quello che è successo alla Juventus nel suo penultimo anno, ricordiamoci quello che è successo a Milano nell'ultimo anno. Io non sono così sicuro che sia colpa di Allegri quello che è accaduto in quelle due stagioni, quindi occhio, perché secondo me questo qua viene per zittire un bel po' di gente, e qua adesso la squadra è diversa, la società soprattutto è diversa, e secondo me potrebbe lavorare davvero molto ma molto bene.
0: Noi ci fermiamo giusto qualche secondo, ci ascoltiamo le ultime dal meteo e poi torniamo con Sunday Sport.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Campania. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 30 gradi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature che saranno in lieve flessione di qualche grado. Questa volta infatti le massime oscilleranno intorno ai 27-28 gradi e da segnalare qualche nuvola in più, ma che sarà solo in transito. La ventilazione debole con mar terreno calmo o poco mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Eccoci nella terza ed ultima ora di Sunday Sport, l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli che viaggia sulle nostre frequenze radio ma anche in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Un saluto e una buona domenica da Vincenzo Perna.
4: E buona domenica anche da Susi Fiorillo. Ti dico, Vincenzo, che arrivano ancora tanti messaggi al 342 00 00 100. Ovviamente potete scriverci tutte le vostre considerazioni in diretta, poi alle 12:50 di nuovo filo diretto allo 081 546 6873. Questo messaggio ce lo scrive Carlo. Milinkovic pagato 21 milioni in 4 anni, ma chi lo compra?
3: Effettivamente non è male, e infatti è il motivo per il quale dicevo che probabilmente era più facile che andasse via Meret. Quindi secondo me è una soluzione un po' più facile e agevole, ecco.
4: E ancora Domenico dalla di Catanzaro, ho scritto così: ragazzi, buongiorno e buona domenica. Ci rendiamo conto che se il mister Allegri ci ascolta per soli 10 minuti e sente parlare di lui da settimane come uno sprovveduto in terra, non ci viene ad allenare più. Cari amici, soprattutto ascoltatori, state sereni, perché l'unico allenatore in Italia in grado di dare la giusta dignità alla maglia azzurra lo abbiamo preso noi.
3: Sì, io devo dire la verità, sono molto contento, l'ho detto dal primo momento, era l'unico nome che avrei scelto per poter sostituire un allenatore vincente come Antonio Conte, un allenatore di polso come Antonio Conte, e fortunatamente ha detto di sì. Adesso bisogna un attimo liberarlo dal Milan e fare le cose come vanno fatte. Poi, detto questo, stop, va bene così. Io direi che bisogna terminare con le critiche. Abbiamo Marco Lobasso in diretta con noi. Ciao Marco.
4: Ciao Marco, buongiorno.
5: Buongiorno Vincenzo, buongiorno Susi e un salutone ai radioascoltatori.
3: Grazie, una buona domenica da parte nostra. Senti Marco, dicevo che per me era l'unico nome quello di Massimiliano Allegri per sostituire Antonio Conte, perché soprattutto non tanto per il suo curriculum, per il percorso che ha fatto nella sua carriera, però secondo me proprio perché gli ultimi anni ha toppato, ma ha toppato probabilmente non per colpa sua, e quindi secondo me verrebbe qui con una grande voglia di riscatto.
5: Sì, c'è una differenza sottile tra la tua tesi, che è poi quella di tanti appassionati di lavori, e che Allegri è chiaramente un allenatore non solo da Napoli, ma un allenatore d'Europa, da Champions, un allenatore che potrebbe farci fare quei risultati che l'anno scorso, cioè la stagione appena finita, non sono arrivato. Questa è sicuramente una parte del discorso, Vincenzo. L'altra è quella che poi è anche ormai poco importante, di capire se Allegri nella testa di De Laurentiis era la prima scelta o invece veniva comunque in una classifica ipotetica di scelte dopo Conte, dopo Sarri o dopo Italiano o dopo qualche colpo straniero che non c'è stato. Probabilmente non lo sapremo mai, ma certamente, caro Vincenzo e cara Susi, mi pare che il problema del Napoli e del mercato sia evidentemente legato all'allenatore, perché può essere quanto mai forte, lo è, l'asse Allegri-Manna, chiaramente direttore sportivo, ma se non si sblocca ufficialmente la questione di contratto, ovviamente si resta in questa valute che poi non piace a nessuno.
4: Certo, al momento poi sono ancora tutte ipotesi, no? Anche quelle che riguardano il mercato. Il mercato, si parla di un eventuale sostituto di Anguissa, di un eventuale sostituto, o meglio, di un eventuale vice di Lorenzo. Sono tutti nomi, tutte ipotesi, no? Ma proprio in merito al centrocampo, tra Anguissa e Rabiot, che sappiamo è il pupillo, no, di Massimiliano Allegri, ha un legame non solo sotto il punto di vista professionale, ma anche sotto il punto di vista umano. Tu su chi punteresti?
5: Ma intanto tu hai messo il dito nella piaga, per, insomma, piaga relativa, sì, per rimanere poi in tema, per essere in tema musicale, io, insomma. In realtà la questione del centrocampo sotto traccia può diventare importantissima se ovviamente una serie di rinnovi non vanno nel punto giusto, e qui entrano in gioco i nomi appunto di Anguissa, di Lobotka e dello stesso De Bruyn. Ecco perché il discorso allenatore è chiaramente fondamentale, perché sai, se questi tre ovviamente top player restano a Napoli, il problema del centrocampo diventa molto meno importante, ma se invece si perdono pezzi per mille motivi, come appunto dicevi tu Anguissa, è chiaro che bisogna andare sul mercato, bisogna andare bene, perché ci vogliono sostituti importanti. Mi terrei tantissimo ancora Anguissa, e magari con Allegri ha voglia e motivazioni importanti per poter far vedere ancora 2-3 stagioni all'altissimo livello, come è stato in occasione degli scudetti.
3: Senti Marco, una grande squadra passa inevitabilmente anche da un grande bomber. Io lo ritengo un grande bomber Rasmus Højlund, che però andrebbe servito meglio, perché il bottino raccolto da un numero 9 deve essere secondo me un po' più superiore a quello che le 10 reti, 10-12. Secondo me bisogna partire da 15 in poi e poi puntare davvero a qualcosa di importante, a definirti il grande bomber di questa Serie A. E allora ti chiedo se lui è l'uomo giusto per guidare l'attacco, e se anche secondo te, come me, magari bisognerebbe creargli una squadra che gli vada più a vantaggio rispetto a lasciarlo solo a battagliare con gli avversari, a farsi un cuore così, a prendere sempre la sufficienza, perché è un ragazzo davvero molto generoso, però a segnare poco, che poi di fatto è il suo mestiere.
5: Certo, ma anche questo è un tema onestamente caldissimo, perché sembra, ma chiaramente non abbiamo nessun tipo di conferma, che Højlund sarà il punto di riferimento d'attacco di Allegri, e va bene, di questo probabilmente siamo tutti contenti. Il problema è sottolineare quello che accennavi tu, e cioè Højlund segna 10, 11, 12 gol a stagione perché questo è il suo potenziale, o perché davvero vogliamo comunque far passare il concetto che il Napoli troppo difensivo di Conte, che comunque ha finito al secondo posto e non all'ottavo, e non gli ha servito troppe palle per poter ovviamente realizzare quelle cifre che tu accennavi, quindi arrivare a 15, a 18, a 20 e farlo diventare il super cannoniere che tutti vogliamo. Anche questo è un dubbio lecito e che è nell'aria, perché c'è anche una parte di persone che sono convinti che Højlund non ce l'abbia nel suo potenziale tanti altri gol. È anche vero che l'età di Højlund permette di pensare onestamente che il ragazzo può ancora crescere molto, può migliorare e magari con un gioco più per lui segnare di più. Ma siamo sicuri che il gioco di Allegri poi sarà perfetto per lui? Questo ovviamente.
4: Però è anche vero che in Serie A, e parlano i numeri, si segna sempre meno, perché il capocannoniere di questa stagione, Lautaro Martinez, ha segnato 17 gol. 2 anni fa, sempre lui, ne ha segnati 24, quindi questo è un dato, insomma, che ci fa capire che in Serie A si fa sempre meno. Secondo te come mai? Cioè, meno fiuto del gol? Cosa sta mancando?
5: Susi, per arrivare poi a qualche anno fa i 36 gol di Higuain, per poter poi essere ancora più chiari, sì, di quello che stiamo dicendo, insomma è evidente che c'è una flessione, ma è ancora più evidente, basti vedere il primo cannoniere del italiano, non straniero, che giù credo sia Orsolini, vado un po' a memoria, insomma, senza rigori, quindi la situazione in questo è drammatica, è evidente, non scopriamo niente, non siamo ai mondiali da tre mondiali, nelle coppe europee non siamo protagonisti già dai quarti, siamo stati massacrati dalle quinte, sette, settime linee della Premier, credo, no? Insomma, ovviamente, e quindi è evidente che c'è un problema di organico, di forza delle nostre squadre, quindi si segna sempre meno. E qui è agganciatissimo il discorso che fai e che facciamo, è agganciatissimo alla riforma del calcio che ci potrebbe essere con Malagò per migliorare i settori giovanili italiani, naturalmente anche i giovani che poi si affacciano ai campionati importanti, farli giocare di più e probabilmente, altro che Orsolini, gli attaccanti nel giro di 3-5 anni ricominciano a essere fortissimi in Italia, perché abbiamo vinto il titolo europeo under 17, non lo dimentichiamo, ma qualcosa vuol dire questa storia qui, non è che si vince per caso, sono 40-50 squadre, nazioni che competono. Se l'Italia negli ultimi 3 anni l'ha vinto 2 volte il titolo europeo under 17, qualcosa deve significare, significa che evidentemente i ragazzi si fermano, poi non sono valorizzati ovviamente e quindi non riescono a crescere, come è successo per esempio con Vergara, e in molti dicono ovviamente che è stato un caso, perché chiaramente con 6-7-8 infortuni del Napoli ha avuto spazio.
3: Grazie Marco, ti abbraccio, buona domenica.
4: Grazie. Ciao Marco, grazie.
3: Grazie a voi. Grazie davvero a Marco Lobasso, e devo dire la verità, in questa domenica incontro in diretta tanti amici, uno non è soltanto un collega molto bravo, ma devi sapere che è anche bello e che sa anche giocare molto bene al calcio, ed è Vincenzo Credendino di Sport Italia. Ciao Vinci,
4: ciao,
3: come
4: Vincenzo.
3: Stai?
6: Buongiorno Vincenzo.
4: Quanta pubblicità che ti sta facendo, Vincenzo Perna?
6: No, io a un certo punto ho pensato che volesse emulare Alessandro Siani.
3: Ah, ecco.
6: Grande giocatore, quale alarma! E invece no. Si è tenuto sul sobrio.
3: Ma io sono sincero.
6: Elegante in campo e fuori, ma come recita la legge di Nereo.
3: Vabbè, figura. No, ma io sono sincero, sai, io voglio un gran bene a Vincenzo, lui lo sa, e devo dire la verità, lo stimo anche come collega, tant'è vero che gli faccio davvero la domanda delle 100 pistole, subito così a schiaffo. Massimiliano Allegri che mi arriva a Napoli. Se si arriva terzi quarti con Massimiliano Allegri, però poi ti porta a un quarto di finale, non dico manco semifinale, ma un quarto di finale di Champions League, la stagione sarebbe da considerare positiva o negativa? Vincenzo Credendi.
6: Secondo me è positiva, perché benché non abbia grandissima considerazione di quello che è stato il percorso di Allegri negli ultimi anni, perché poi Allegri non è uno, e tanti, come giustamente capita a molti di noi anche nel corso della propria vita, di cambiare. Una cosa è l'Allegri del Milan che riporta il titolo, una cosa è quello dei tantissimi successi con la Juventus, un'altra ancora è quello degli ultimi anni dove porta in bacheca una Coppa Italia e poco più, insomma, fa anche delle figure non proprio eclatanti per quel che riguarda la Champions League nelle ultime uscite con la Juventus, quindi stiamo parlando di un allenatore che è chiamato a dare un'ulteriore prova di sé, un'ulteriore prova di quello che è anche il suo modo di pensare. Mentre il calcio va da un lato, lui tiene ancora altri concetti che attengono ad un bagaglio culturalmente calcistico differente, poi sarà il campo ancora una volta come sempre a dire l'ultima parola, però al netto di questo ritengo che in un momento dove col calcio mercato vai a muoverti innanzitutto in base a quelle che sono tante scorie e situazioni che ti arrivano dell'anno scorso, non ti parlo di risultati, non ti parlo di calciatori che hanno bisogno di essere recuperati, tutte quelle sciocchezze che si possono dire perché Conte lascia le macerie, no, Conte, e guardiamo alla sua storia, lascia strutture in grado di far bene, e ne ha approfittato lo stesso Allegri ai tempi della Juventus. Ti parlo di situazioni di calcio mercato che obiettivamente meritano un'altra valutazione, quindi sì. La partenza questa qui, il fatto che ci saranno comunque squadre che vanno a rinforzarsi, e anche di quelle che salgono dalla B per fare il nome del Venezia, ma non solo, tante realtà che andranno a far bene. Questo scenario dove dici che il Napoli conquista la prossima Champions League, quindi fa terzo quarto e arriva a fare i quarti in Champions, è in estrema sintesi lo scenario che fa felice anche il presidente, perché vede quelli che sono i suoi parametri economici che vanno ad esaltarsi. Non ci dimentichiamo che il nuovo format della Coppa dalle Grandi Orecchie va a elargire grandi guadagni a chi arriva nelle fasi finali, quindi sarebbe sicuramente uno scenario per me e penso anche per la dirigenza positivo.
3: Cioè, sì, direi proprio di sì, anche perché considerando che il Napoli invece quest'anno è stata la squadra che ha racimolato di meno di tutte le italiane, proprio dalla qualificazione, la mancata qualificazione,
4: vero,
3: almeno alla prima fase, quella dei playoff.
4: Vincenzo, Massimiliano Allegri è un allenatore che tende a valorizzare tutti i giocatori che ha a disposizione. Secondo te chi, ovviamente parlo di quelli attualmente a disposizione del Napoli, può essere maggiormente valorizzato dal mister?
6: Tende non solo a valorizzare, ma ad amare e a dare tutte le chiavi possibili e immaginabili della squadra ai calciatori bravi. Esistono le categorie, diceva Max Allegri, e hai un calciatore fuori da ogni categoria come Kevin De Bruyne nel Napoli, quindi se si andasse avanti, se dai colloqui proprio tra lo stesso Allegri e De Bruyne dovesse emergere una convergenza di obiettivi, penso che si partirebbe da lì per andare a costruire il Napoli della stagione prossima. Poi è stato anche uno di quegli allenatori che ha saputo valorizzare profili che magari non erano apparsi particolarmente brillanti. Ci ricordiamo proprio nell'esperienza alla Juventus, quando a causa di infortuni va a pescare e lo fa bene nella Next Gen. Quindi penso che un po' tutti i calciatori potrebbero essere valorizzati da Allegri, perché parliamoci chiaro, c'ha questo. Se abbiamo detto che va in una direzione dal punto di vista tattico dove il resto del mondo invece va nel senso opposto, per quel che riguarda la gestione dei calciatori e la valorizzazione degli stessi resta ancora uno dei suoi punti di forza nel andare a parlare con le giuste parole ad ognuno di loro, ora usando un pugno un po' più duro, un tatto un po' più morbido. E certo, ci sono quelli bravi tecnicamente e quelli con un passo diverso che in genere vengono ad essere valorizzati. Quindi nel Napoli ti posso fare l'esempio di De Bruyne per quel che riguarda il discorso tecnico, e per quanto riguarda il passo credo molto in McTominay e Højlund, che sono già calciatori forti di per loro, ci mancherebbe altro, ma che mi immagino bene in un calcio quale quello di Max Allegri.
3: Eh sì, quello sicuramente. Vincenzo, voglio chiederti anche del mondiale, perché non è cominciata bene l'avventura per i nostri due allenatori italiani, che però purtroppo sono seduti su altre panchine. La nostra Italia non c'è. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti, era sicuramente la sfida più impegnativa del girone, e devo dire la verità, sul piano del gioco l'ha vinta ampiamente il Marocco, che mi è sembrata una squadra con le idee ben chiare. Invece un po' contrito e contratto il Brasile. E allora ti chiedo anche di Vincenzo Montella, che invece purtroppo qui non me l'aspettavo per niente, anzi dicevo che la Turchia poteva essere la vera sorpresa di questo mondiale, però sta sconfitta con l'Australia complica davvero davvero le cose. C'è ancora Fabio Cannavaro, come stai vedendo l'inizio di questi mondiali, l'inizio del percorso degli italiani che sono lì?
6: Con estrema sincerità ti dico che non ho visto Australia-Turchia, ti dico però che ho seguito con grande attenzione la partita tra Brasile e Marocco, anzi penso che l'abbiamo commentata anche live in alcuni scenari comuni che ci vedono.
3: Infatti fammi passare la battuta, poi la sappiamo tra di noi, che c'è un solo collega che l'ha vista la partita, diciamo, tra che si è svegliato diciamo alle 3 per vedere Haiti Scozia, quello lo sappiamo che c'è uno solo.
6: Uno che giustamente studia, chiaramente, insomma, ci come sta. Gli vai a dare torto.
3: Esatto.
6: Però per quel che riguarda Marocco-Brasile invece c'eravamo tutti e hanno impressionato i calciatori marocchini, oltre che per quelle che sono le storiche doti fisiche, anche per un calcio organizzatissimo, bello, moderno, pressing, riconquista alta della sfera, gestione, assunzione del rischio da parte di tutti i calciatori. Poi ci sono sempre, no, quelle individualità che emergono negli scenari internazionali. Bouadi è soltanto uno dei calciatori marocchini che ieri si sono distinti, sì. Molto giovane lui stesso, non serve studiare nemmeno poi chissà quanto per andarne ad apprezzare le caratteristiche, e ti dico che è stata la classica partita di una squadra, e qui andiamo ad Ancelotti, proprio del tecnico, perché del tecnico ex Napoli, europea, molto più europea, ma vabbè, il percorso di europeizzazione, chiamiamolo così, del Brasile è cominciato molto tempo prima anche che arrivasse Ancelotti, sì, con un calcio, sì, sicuramente diverso rispetto al quale magari eravamo abituati dal punto di vista storico, anche in quell'andare a isolare, no, l'esterno offensivo Vinicius in questo caso, poi alla fine si è rivelata comunque un'arma vincente, perché che se ne dica, poi bastava fare accumulare da un lato, andare a mettere in condizione Vinicius di puntare l'avversario, nonostante avesse di fronte Achraf Hakimi, che è uno dei migliori nel suo ruolo. Vinicius spesso e volentieri faceva quello che voleva, ha fatto la differenza non soltanto con il gol. Penso che comunque questo Brasile abbia delle armi importanti, capiremo già a partire dalle prossime quale potrà essere lo sviluppo per quel che riguarda appunto il nostro connazionale Carlo Ancelotti, attendendo con grande curiosità Fabio Cannavaro, grandissimo, sì.
4: Invece ieri si è dimesso dall'Al-Sadd Roberto Mancini, ha pubblicato anche un video con saluti e ringraziamenti. Pensi si stia concretizzando l'ipotesi di vedere Roberto Mancini come CT dell'Italia?
6: A questo punto ci sono dei segnali che vanno in questo senso, segnali non proprio incoraggianti, perché magari si aspettava un qualcosina di diverso, e invece sembra quasi la restaurazione dell'ancien regime dopo la rivoluzione napoleonica. Il problema è che noi ce l'avevamo pure Napoleone, solo che poi non gli andiamo a dare spazio, perché Baldini a questo punto per me poteva tranquillamente continuare in questo suo percorso e chissà, magari dare anche qualche soddisfazione. Invece ci va ad affidare ancora una volta ad un rappresentante di ciò che è stato, qualcuno che aveva anche l'opportunità di portare a compimento un percorso in nazionale, cosa che invece ha preferito non fare, e giustamente per lui, non andiamo a questionare sulla legittimità o meno delle scelte personali, ci mancherebbe altro, però poi dopo si vanno a tracciare le linee, e magari anziché andare a dare fiducia a un allenatore che quando ha avuto l'opportunità ha preferito fare altri tipi di valutazioni più economiche forse che legate ad una progettualità, allora a quel punto perché non puntare su invece su Baldini, che almeno ci avrebbe dato una storia da raccontare. Preferito fare altri tipi di valutazioni più economiche forse che legate ad una progettualità, allora a quel punto perché non puntare su invece su Baldini, che almeno ci avrebbe dato una storia da raccontare.
3: È vero, è verissimo.

0: Va detto, lo dico, è un grande su questo, devo dire la verità, si sta prendendo le soddisfazioni che merita. Intanto grazie Vincenzo.
1: Ciao,
0: per essere
1: Vincenzo,
0: stato con noi,
1: grazie,
0: buona domenica, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie davvero a Vincenzo Credendino, collega di Sport Italia. Siamo arrivati già al momento di un altro piccolo mini break, perché c'è un pizzico di pubblicità, un disco e poi ritorna Sunday Sport.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150, impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: buongiorno e buona domenica da Vincenzo Perna.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo. Vi ricordo i contatti telefonici 342-00-0100 per scriverci i vostri messaggi WhatsApp, 081-546-6873 per telefonare in diretta alle 12:50.
0: Eh sì, ovviamente potete anche farci le vostre domande su WhatsApp, quindi sarebbe esattamente la stessa cosa. Noi tra un po' proseguiamo anche con i nostri ospiti, perché tra un po' avremo ancora di cui parlare in un momento dove, devo dire la verità, però sta succedendo poco in casa Napoli. È inevitabile quando non hai ancora la certezza, perché come direbbe Trapattoni, don't say cat if you don't have in the sack. Diciamo, se non hai effettivamente l'allenatore, è meglio evitare di lanciarti in strategie definitive per quanto riguarda il mercato, nonostante comunque vi abbiamo detto che l'allenatore sarà quello e sarà Massimiliano Allegri.
1: Lo sarà breve Massimiliano Allegri, che tra l'altro si sente costantemente con Giovanni Manna proprio per parlare di mercato. E noi continuiamo a parlare di Massimiliano Allegri, di mercato. Lo facciamo con il prossimo ospite al telefono.
0: Mister Paolo Specchia.
1: Buongiorno mister.
0: No, mister. Ce l'abbiamo? No.
1: Ce l'avevamo. C'era il mister.
0: Caro
1: lo richiamiamo
0: Simone,
1: subito.
0: Caro Simone, ci hai fatto lo scherzo. Vabbè, no, va. Ci sta. Può capitare qualche volta le linee telefoniche fanno di questi scherzi, e non ovviamente il nostro Simone Zaccaria, che da buon polpo si sta dimanando con le sue manine delicate tra i telefoni e i tasti, diciamo, della regia. Quindi prima o poi arriverà anche la telefonata per il mister, che credo che abbiamo recuperato, forse. Non riusciamo a capire se prende o non prende bene. Evidentemente la linea. Vabbè, abbiamo qualche WhatsApp magari?
1: Intanto ci chiedono su WhatsApp, quindi al 342-00-0100, dove potete scriverci le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri pensieri in merito a tutti gli argomenti del giorno. Ma Beuche, ma cosa ne sarà di lui?
0: Bella domanda, perché Sam sta bene a Napoli, l'ha detto più di una volta, ed è un ragazzo talmente sereno. Allora ragazzi, vi racconto una piccola cosa. Noi quando siamo andati alla partita, quella lì dedicata alle leggende del Napoli, a un certo punto noi siamo rimasti bloccati, io, il nostro operatore Flavio Esposito, più altri diciamo operatori dell'informazione, siamo stati bloccati perché non avevamo i pass. Perché purtroppo, diciamo, sul piano organizzativo qualcosa si è pagato,
1: sì.
0: Devo dire la verità, non era proprio tutto fatto benissimo. A un certo punto mi è arrivato sì. Sam Beukema e ha detto: salve, vorrei entrare. No,
1: gli hanno detto di no.
0: No. E lui, la stessa cosa di quando gli dicono non sei andato al mondiale, sei amareggiato, lui fa la stessa cosa anche in quell'occasione, ride. E devo dire la verità, su questo io lo stimo tantissimo. Cioè, uno che affronta tutto con il sorriso.
1: Mostra la sua serenità.
0: Sì, affronta tutto con il sorriso. Ed è una grandissima qualità che secondo me viene apprezzata poco, perché va a passare per superficialità. E invece no, non è superficiale sto ragazzo. Sto ragazzo invece ha davvero una serenità interiore incredibile, che vorrebbe semplicemente mostrare anche nel suo lavoro. Gli dicono: no, sei andato al mondiale. E lo so, ci volevo andare, e si fa una risata. Però giustamente lo sa, se non gioco io non posso andare al mondiale. Se io faccio una grandissima prestazione all'epoca, faccio per dire, all'epoca contro la Juve Stabia da difensore centrale, faccio una grande prestazione in settimana per convincere l'allenatore e andare eventualmente a giocare la partita poi di campionato da titolare, e invece fa giocare un altro e quella partita io non la vinco.
1: È capitato anche in campionato.
0: Esatto. E allora vuol dire che ho fatto tutto il possibile per convincere l'allenatore. L'allenatore non mi vedeva.
1: Non lo vedeva.
0: Ora, prossimo anno resto qui, io ci voglio rimanere, ha detto, sempre con il sorriso. Io voglio stare a Napoli, io a Napoli sto bene. Probabilmente avrebbe voluto aggiungere: non stavo bene con l'allenatore precedente. Boh, vediamo chi arriva e quale sarà il suo destino. Abbiamo Specchia al telefono, mister.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Mister.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: mister.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a quelli che ci ascoltano.
0: Buongiorno a te. Ti giro subito questa considerazione su Beukema, perché hai sentito la parte finale del mio ragionamento. Volevo sapere se eri d'accordo.
2: Guarda, sono d'accordissimo. Cioè, tante volte il giocatore fa di essere apprezzato dal allenatore, ma ci allenatori, ma non li colpevolizzo più di tanto, perché si fanno l'impressione e difficilmente poi sono propensi a cambiarla, anche di fronte a qualche, e magari preferiscono poi quello che secondo loro è un giocatore più affidabile. Però credo che, ecco, l'apertura mentale di Allegri sarà sorprendente, perché molti non stanno inneggiando all'arrivo di Allegri. Io invece credo che come gestione generale, cioè valutazione del parco giocatori, valorizzazione del parco giocatori e quindi risorsa giocatori più di qualsiasi altro comportamento tecnico, cioè il giocatore va valorizzato. Se io credo nei giocatori sul piano personale, devo poi valorizzare. Credo che Allegri sotto quello possa avere nessun appunto al suo operato, perché nella sua storia sono fatto questo, ha valorizzato vengono i primi giocatori, poi gli schemi, poi i principi, cioè l'uomo giocatore. Io credo che difficilmente si vede una squadra che nella sua complessità apprezza natura che è Allegri, perché esce sempre tra quelli che lo portano spando la mano, non sempre capita altri allenatori.
1: Mister, chi secondo te non è stato, al di là di Beko, ma valorizzato abbastanza da Antonio Conte e potrebbe invece proprio riscattarsi con Allegri?
2: Ma guarda, Beko mai è stato quello più vessato nel senso, non per una volontà di farlo, ma perché l'atteggiamento di Conte ne ha minimizzato il valore. Ma lasciami avere un dubbio.
1: Sì.
2: Ma io mi aspettavo molto più da Giovane, ma Giovane ha fatto scampoli di gara, sembrava un altro giocatore, cioè visto a Verona, visto 4-5 partite a Verona, fare il terremoto, cioè l'intraprendenza, la velocità, saltare l'uomo, visto a Napoli sembrava il parente lontano, cioè neanche il cugino.
0: Io ti dico la verità, no, lui mi perdonerà, perché io gli ho chiesto sempre scusa a Giovane, però io da quando è arrivato l'ho sempre chiamato Cyril, perché per me era un nuovo Ngong, e quella fine farà, secondo me. Perdonami se lo dico, ma io ho un gusto calcistico di quel tipo.
2: Io ho evidenziato un dubbio, cioè io quando ho certezze sposo la causa. Su Giovane ti ho detto Giovane, ho qualche dubbio ce l'ho, però mi sembra molto più apprezzabile e valorizzabile per quello visto. Poi Daniele, voglio dire questo, Conte nella sua complessità è un allenatore ma chiede molto, moltissimo ai propri giocatori, al punto che verso qualcuno che magari non ha la stessa energia, la stessa completezza mentale e emotiva, questo è un grosso, direi, riduttivo, perché ne tarpa le ali e quindi alla fine li dispersonalizza. Ecco, io ho avuto questa impressione, ma non ne sono certo. Se fossi certo direi a chi ha le lettere, io fermato il dubbio, aspetto di vedere se Giovane con Allegri farà lo stesso Giovane che abbiamo visto con Conte o meno.
0: Vedremo. Intanto, mister, grazie per essere stato con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
1: Ciao mister, buona domenica. Io in realtà sono curiosa di vedere tanti giocatori con Massimiliano Allegri, perché anche lo stesso De Bruyne lo abbiamo visto, lo abbiamo avuto a mezzo servizio, no, in quest'ultima stagione.
0: Sì, è vero. Ma sono tanti i dubbi, bisognerà capire poi l'allenatore che valutazioni farà. Poi è normale che per adesso stiamo ragionando sul nulla, nel senso non sappiamo come vuole giocare. No, io mi auguro che faccia le conferenze stampa perché così glielo possiamo chiedere
1: che avrà la possibilità soprattutto di rispondere a più di 3 domande nel post partita.
0: No, nel post partita magari no, però nel pre partita mi immagino di sì, perché lui è uno che parla e poi è uno che soprattutto se gli fai la domanda di calcio ama parlare di calcio, ti spiega tutto senza peli sulla lingua, ti dice se un calciatore sta bene, se un calciatore sta male, se ha avuto problemi con un calciatore, se invece ne predilige un altro caratterialmente. È uno che non ha problemi a dire, perché sa benissimo che quel parlar chiaro è già accaduto negli spogliatoi e quindi lui poi non ha paura di poter andare davanti ai microfoni e dire quello che pensa, perché quello che pensa l'ha già detto a loro e adesso lo comunica.
1: Può dirlo anche a noi.
0: Quindi lo ritengo comunicativamente, secondo me, il miglior allenatore italiano dal punto di vista comunicativo, per me. Però di comunicazione io ne capisco poco. Mi affido a Vittorio Zambardino, vediamo cosa ne pensa lui. Vitto,
1: buongiorno.
0: Buona domenica.
3: Ho l'auricolare, che problema?
0: Non lo so, ti sentiamo abbastanza bene per adesso, vai.
3: Ok, vai. Allora, che devo dire?
0: No, se dal punto di vista comunicativo, anche secondo te Massimiliano Allegri è miglior allenatore italiano.
3: È uno che parla, diciamo. Forse anche uno che ascolta, perché ricordo che nel primo anno dei suoi cinque juventini, lui a un certo punto cambiò delle cose, adesso non ricordo esattamente, ma dopo un colloquio con i tre difensori, la difesa forte era lui, Chiellini, Barzagli,
0: la BBC, sì. Diciamo.
3: La BBC, no? E quindi voglio dire, uno che da questo punto di vista, che magari, perché il problema non è solo far parlare i giocatori, è anche la libertà di fargli di parola, perché ho l'impressione che questa non ci fosse, diciamo, nell'anno precedente. E io ho un giudizio molto duro, diciamo, non tanto sulla comunicazione, ma proprio sulla gestione umana dei rapporti umani del gruppo da parte di Antonio Conte. Non ho mai digerito un certo suo modo, che è stato descritto anche da persone, no? Perché a me personalmente non piace l'autoritarismo, credo che la gestione delle persone debba fondare sull'autorevolezza del capo, non sull'autoritarismo. E non è che, voglio dire, si può fare qualsiasi cosa, ma voglio dire, la gente è libera di esprimersi.
1: Certo.
3: Non è vero che non capisci comunicazione, perché questo è un tratto importante. Poi speriamo che sia buono anche, diciamo, nella valorizzazione tecnica di ciò che ha. Io spero che non si incapricci De Bruyne, che io vorrei che De Bruyne andasse via, ragazzi, perché De Bruyne è un ufficio che si paga molto caro, diciamo. Diciamo, quanto è che sono costati quei 3-4 assist che ha fatto quest'anno? Facciamo una divisione.
0: Sono costati parecchio, però è anche vero che quell'infortunio, diciamo, l'ha tenuto lontano
3: per un po'. Per carità di Dio. E quell'infortunio arriva anche alla fine di un periodo nel quale lui giocava tutte le partite, ma insomma su questo ci siamo già dilungati, ed è stato detto anche, sono state dette cose importanti sulle questioni delle rotazioni. Speriamo, però è un anno paradossale, io l'ho anche scritto, insomma, perché questa storia dell'allenatore che non c'è ma non si può dire, lavora ma non è vero, si fa ma non si dice, insomma è paradossale, credo, sì. Che influenzi le operazioni, non è vero che è tutto normale. Scusate. E francamente credo che ci sia da parte del Milan anche un desiderio di creare dei problemi al Napoli, insomma il Milan è tra quelle squadre che votò contro, che contribuì a tenere il vincolo sul mercato del Napoli, sì, in gennaio, sì. Se ricordate, e secondo me tra i suoi problemi, nonostante tutti i suoi problemi, si sta prendendo lo sfizio di creare dei problemi al Napoli.
0: Sì, di romperci un po' le uova nel paniere.
3: Parliamo delle uova, sì, è meglio che non lo sei. E poi perché c'è una signora presente oltre a quelle all'ascolto.
0: Giustamente.
3: Quindi, però è così, è una situazione paradossale. E certo, in questo momento non si può chiedere alla società di parlare. Spero che abbia detto al Milan, perché poi quando si fanno dichiarazioni ufficiali, ottimi rapporti tra le società, e ottimi rapporti un corno, no?
0: È vero. Senti, Vito, invece sotto il profilo societario, quest'anno sarà molto importante gestire anche il centenario. De Laurentiis ha parlato di un anno da dover gestire, non soltanto di una data. Io vi do una piccola notizia, potrebbe esserci qualche sorpresa in città il 31 di luglio, 31 di luglio sera, per aspettare la mezzanotte insieme. Non vi posso dire nient'altro.
1: Ci hai incuriositi però adesso.
0: Non vi posso dire nient'altro, però 31 sera qualcosa in città lungomare, non vi ho detto nulla, ok? Potrebbe accadere.
1: Dacci chissà qualche altro dettaglio.
0: No, poi basta.
3: Purché non siano le lanterne
0: se no vi ingolosi. No, quelle no. Però tenetevi pronti. Lungomare, 31 luglio, si aspetta a metà.
1: Segniamo la data.
0: E ho detto tutto. Comunque, sarà pure importante vedere le maglie, che mi dicono saranno bellissime. E tante anche, tra l'altro, del Napoli, che verranno presentate soltanto la prima, il 6 luglio. Però sicuramente un anno importante sotto il profilo economico, per crescere ancora e accrescere il brand Napoli.
3: Sì, io vivendo fuori Napoli vivo meno le euforie, questo poi accentua il mio carattere che tende a vedere sempre più problemi che, però se c'è questa cosa va benissimo, se questo, le maglie, tutti i film e i video che si vorranno fare è molto bello, però questo è l'aspetto interno, vale a dire la festa interna, perché non raggiunge l'esterno. Per l'esterno io vedo un problema, e cioè che non c'è un che per 2 anni Conte si è incaricato di essere faccia del Napoli verso il potere come diceva lui stesso, no? Le magnifiche tre, il potere del nord e soprattutto il nuovo potere federale. Cioè mi pare che la rappresentanza politica, non dico lobbistica perché non è esatto, è qualcosa di più che lobbistico, la rappresentanza politica del club sia importante, soprattutto nell'anno nel quale Marotta è sempre più forte, la Juventus si attrezza con Carnevali, che peraltro ha un asse privilegiato con Marotta, la Roma non è mai rappresentata, le società devono, probabilmente il presidente pensa di avere lui queste capacità, ma in questo io concordo con quanto ha scritto Massimiliano Gallo sul Napolista, la dico bella chiara, De Laurentiis non sa fare politica. De Laurentiis è un visionario, un grande imprenditore, ma quando parla di questioni politiche, come per esempio quando parla dello stadio, è un trattore, un caterpillar, e tutto
0: stia. Non è un diplomatico.
3: Non è un diplomatico, ma soprattutto è un discontinuo, cioè lui fa una sparata e poi sta zitto. E voglio dire, c'è bisogno di un chierico, nel senso francese di chierico, nel senso politico di chierico, cioè di uno che non dica mai una parola ai giornali, semmai, ma che vada a parlare nei posti giusti, allora, e che abbia il potere di rappresentare la società, perché questo è il punto, perché non ti basta mandare un funzionario, un dirigente del PR, no? Puoi mandare, no, tu devi mandare uno che poi ha il potere. E io questa figura nel Napoli non c'è, è stata per 2 anni Conte che ha supplito, ma perché? Perché quello ha una personalità forte e autorevole, per cui quando lui dice ma che significa che il VAR eccetera eccetera, quelle sono parole che suonano nell'ambiente, allora bisognerebbe avere questo. Il Napoli ha avuto raramente questi personaggi, io che sono vecchio mi ricordo del grande Allodi.
0: Certo.
3: Preso da Perlaino, che purtroppo fu poi bloccato da una malattia grave.
0: È vero.
3: Ma che era un grande da questo punto di vista. Noi ne avremmo bisogno.
0: È vero. E anche qui, Vittorio, il discorso sarebbe lungo, ma purtroppo ti dobbiamo salutare. Però ti lascio la nostra buona domenica nel ringraziarti perché sei sempre gentilissimo e ci segui sempre.
1: Grazie, Vittorio. Ciao, buona domenica.
3: Arrivederci. Io sono anche il bar dello sport.
0: Lo so. Ti abbraccio. Ciao, grazie a Vittorio Zambardino, e con il quale per adesso concludiamo i nostri ospiti. Però prima di andare in pubblicità, visto che poi dopo non ci sarà il disco, torneremo subito con
1: il filo diretto allo 081 546 6873.
0: State lì.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
14: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Crash finale di questo nostro appuntamento con Sunday Sport, l'informazione sportiva domenicale di Kiss Kiss Napoli. Ancora un saluto da Vincenzo Perna.
1: E un saluto da Susi Fiorillo. Andiamo al telefono?
0: Sì, sì.
1: Raffaele, ciao Raffaele, buongiorno.
15: Buongiorno, ciao Susi, ciao Vincenzo.
1: Ciao.
15: Niente, Vincenzo, io chiedo scusa a tutti, non volevo parlare del Napoli in Serie A. Vuole parlare del Napoli primavera un attimo?
0: Sì,
15: se
0: sì.
15: È possibile.
0: Come no?
15: Negli ultimi tre anni faremo due anni di B, non l'anno scorso, l'altro e quest'anno prossimo.
0: Sì.
15: E l'anno scorso abbiamo fatto A che siamo retrocessi.
0: Sì.
15: Ma io vorrei capire da te, perché io faccio questa domanda semplicemente perché io mi sono occupato dei ragazzi del mio paese qua a San Cipriano d'Aversa per tanti anni.
0: Sì.
15: E quindi ci tengo per i ragazzi. Qual è il motivo di questa non, diciamo tra virgolette, proliferazione di giocatori forti nel Napoli primavera? Perché poi è vero che la primavera non deve vincere per forza il campionato, deve avere i giocatori, però se non ci sono i giocatori buoni si va in B, se ci sono i giocatori buoni non si va in B. Quindi volevo capire, secondo voi tutte e due, perché di questa la colpa è mancanza di volontà e mancanza di competenza? E per ultimo dico questo: se è mancanza di competenza, perché ci sono sempre gli stessi a dirigere questa squadra e non si cambia né allenatore né direttore né niente? Io vi ringrazio ragazzi e questa è la mia domanda per oggi.
0: Grazie a te, grazie a te Raffaele.
15: Buona domenica.
0: A te, grazie mille per averci chiamato. Io ne parlavo prima, la difficoltà proprio di tirar fuori i talenti. E devo dire la verità, anche due argentini presi dal Napoli, era la cosiddetta acqua che non toglie sete, nel senso che tu dovresti fare un progetto sulla tua primavera per sviluppare poi dei campioni, cosa che invece nel Napoli non accade. Si cerca di inserire all'interno di quel gruppo degli elementi in maniera sporadica, in maniera spot, senza però avere un progetto che cresce insieme. Questo secondo me sicuramente non è positivo, perché va a destabilizzare quello che può essere il processo di crescita di gruppo, e quindi diciamo vai sempre a destabilizzare, capito? Inserisco uno, inserisco un altro, inserisco un altro, no, facciamoli crescere tutti quanti insieme, creiamo un po' di gruppo, in modo che poi una volta che si crea quello spirito di gruppo, poi l'individualità emerge. Se poi quell'individualità non c'è, come in questo momento non abbiamo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, ci sono tantissimi talenti napoletani, campani, che vanno ogni volta all'estero, tra virgolette estero, io lo definisco così, tutto ciò che è il confine oltre la Campania, quindi secondo me non ci rendiamo conto che tutti i bravi preferiscono andare fuori piuttosto che rimanere qui, perché si teme di bloccare la propria crescita. Tant'è vero che lo abbiamo visto nel corso degli anni, soltanto Lorenzo Insigne è riuscito ad emergere dalla nostra primavera. Per il resto invece siamo stati davvero in grande difficoltà. Secondo me il percorso è questo: individuare una professionalità come allenatore che possa diciamo avere la fiducia del club per instaurare questo progetto, portarlo avanti 2-3 anni e vedere dove ci porta. Se ogni volta invece stiamo semplicemente a cambiare rotta a seconda di come va il vento, a quel punto non andiamo più bene.
1: Al 342-00-00100 invece Adriano ha un messaggio per te. Resto allibito dalle parole di Perna.
0: Vai.
1: Allegri ama parlare di calcio? Sì. Povero Paolo Del Genio, speriamo non ti abbia ascoltato.
0: No. Ragazzi, io e Paolo, cioè voi lo sapete, per me io sono discepolo di Paolo, di Paolo Del Genio, è il mio vate. Quindi ad Allegri, se gli fai la domanda di calcio, ti risponde. Ti risponde calcisticamente. Poi a te non piace calcisticamente, l'ha detto anche Paolo, non è tra i suoi preferiti, ma non possiamo dire che è scarso. Questo non lo possiamo dire, ne capisce. Comunque siamo arrivati in conclusione, non mi fate nervosire proprio sulla conclusione, perché poi
1: è arrivata la provocazione,
0: devo
1: proprio
0: fa pure le news, mi lasciate innervosito, mentre Simone Zaccaria, che ringraziamo, che ha curato la parte tecnica, se la ride, che giustamente finalmente ha finito anche lui il turno, va bene così.
1: E allora io ti ringrazio, grazie a Vincenzo Perna,
0: grazie a Susi Fiorillo,
1: un saluto a tutti, ciao, buona domenica.

rieccoci, rieccoci, ancora una mezz'ora insieme, ancora con Sunday Sport, l'informazione sportiva domenicale di Kiss Kiss Napoli, ancora

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri di Pozzuoli e Quarto sono intervenuti in via Carlo Carrà nel comune Puteolano perché poco prima delle 19 di ieri un 25enne è stato colpito con diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. La vittima, fanno sapere i militari, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è ricoverata ma non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire movente e dinamica dei fatti. Ha minacciato il padre invece con un coltello per 10 euro. Per un 32enne di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si sono aperte le porte del carcere. I soldi servivano in tutta probabilità per l'acquisto di droga. L'uomo li ha prima chiesti, ma di fronte al rifiuto ha reagito con violenza. Ha afferrato un coltello e lo ha portato alla gola del genitore, minacciandolo di morte. Non contento, è uscito di casa e ha danneggiato anche la bici elettrica del padre, per poi inoltrarsi nelle strade stabiesi. I carabinieri lo hanno intercettato poco dopo, non lontano dall'abitazione. Finito in manette, ora in carcere. Carcere in attesa di giudizio. Un'azione all'apparenza senza senso invece quella di un 33enne che ha preso a sassate nella caserma dei carabinieri di Secondigliano, periferia nord di Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato davanti alla stazione in evidente stato di agitazione, ha provato a entrare, ha bussato alla porta più volte battendo con un sanpietrino contro il vetro antiproiettile. Non contento, il 33enne ha raccolto e lanciato altri sassi. Nel bilancio dei danni, due finestre e un portone scheggiati. Allerta meteo, in arrivo una potente ondata di calore che sta per investire l'Italia e la città di Napoli non farà eccezione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'iniziale timido approccio dell'anticiclone delle Azzorre di inizio settimana lascerà presto il passo a una ben più temibile configurazione meteorologica. Un super anticiclone africano alimentato da correnti subtropicali in risalita direttamente dal deserto del Sahara. Nel weekend del solstizio d'estate, domenica 21 giugno, il termometro subirà l'impennata più preoccupante, circa 40 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, esordio vincente al mondiale per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli vince con la sua Scozia contro Haiti per 1-0. Per lui anche un palo nel primo tempo, ma la rete decisiva la firma McGinn. Nelle altre gare 1-1 tra il big match tra Brasile e Marocco, stesso punteggio tra Svizzera e Qatar, con la squadra asiatica che conquista uno storico punto proprio nella gara d'apertura del suo mondiale. Altro clamoroso risultato invece la vittoria dell'Australia sulla Turchia con la squadra di Montella, travolta 2-0 da quella oceanica. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99.

0: sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Ask yourself.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ecco, è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Shake your robots.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eyes.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti al Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos, dentro de poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: música salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino, nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica dalle, da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: E in Miami, tutta Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calore, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime baciate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo,

0: sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina. Dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo tenías callao.
2: No.

0: dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, no teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito che è il Mangos qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros, y nos vamos con la posición número 14 con

0: ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.
2: Ok.

0: ultimamente si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tutto il mondo si è dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hai due cantanti italiani che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, como se dice, una, la musica latina sta creciendo mucho a livello mondiale.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina di Manuel Turizo, la sì, deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli
1: sempre. Io tengo che salire con ella, con Lilian.
0: Ne parli sempre.
1: Tengo che salire con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace per trasmettere Momento Latino on the Beach, molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre. Tu sabes que aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: direttamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sí, modesto, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68,000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedo di dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia y veramente son tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con questa ricca salsa.
2: Viene

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee, veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en

0: Ovviamente Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: sempre il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la

Lego. Lego. Lego.